0: 24 qui su RDS con me Alessandro Corsi nella Notte dei Guerrieri, Pagu e Pino in regia, e come sempre vi diciamo, oltre che ascoltarci potete seguirci anche in televisione guardandoci al 265 del digitale terrestre. Lì trovate la nostra RDS Social TV, che ripeto è raggiungibile non esclusivamente solo con la TV, ma anche potete guardarci attraverso l'applicazione ufficiale di RDS che potete scaricare dagli store dei vostri smartphone. Mettiamo un po' d'ordine, sequenza mixata e poi gli eventi di questo fine settimana in giro per l'Italia.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue

Bana è quella di Irama su RDS. Chiude la nostra sequenza mixata. Devo dire che arrivano già segnalazioni riguardo eventi, sagre, feste in giro per l'Italia nel corso di questo weekend che attraversa 25-26 luglio, quindi sabato e domenica, e tra poco vi aggiorniamo su tutto. State con noi.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Tra poco gli eventi di

0: domenica.
1: Buona domenica, quella di Safe qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, un po' di eventi in giro per l'Italia. Saluto Francesca da Ferrara che dice che da questo weekend e fino ai primi di agosto ci sarà la festa della lumaca a Casumaro di Cento, Ferrara, festa patronale di San Lorenzo e ovviamente storico appuntamento gastronomico che propone la lumaca, piatto tipico locale cucinata in molti modi, quindi al tartufo, scamiciata, saltata in padella, lardellata, fritta, insomma tanta roba per chi è appassionato del prodotto, perché poi è un prodotto un po' particolare, non è detto che tutti decidano di assaggiare. La vongola invece, quella probabilmente piace a tutti, questo weekend a Goro, sempre a Ferrara. Francesca ancora ci dice c'è la sagra della vongola verace, quindi volendo si può fare un salto lì per una doppia missione. Leggevo in giro per il mondo, qualcuno ci fa notare che ci sono cose parecchio curiose, come in Galles, leggevo il World Bog Snorkeling Championship, quindi persone con maschere e boccaglio devono attraversare una palude scavata nella torba senza usare lo stile libero, solo pinne e ovviamente tanto fango, perché la cosa è piuttosto impegnativa. Oppure la California con il Gilroy Garlic Festival, leggevo una vera dichiarazione d'amore all'aglio, perché è tutto a base di aglio, gelato, popcorn, birra, persino i biscotti. Quindi per i più temerari potrebbe essere un'idea, ovviamente bisogna andare un attimino in California. In Thailandia ogni anno viene organizzato il Monkey Buffet Festival, dove ci sono tavolate gigantesche con tonnellate di frutta offerte esclusivamente alle scimmie, sono loro gli ospiti d'onore e migliaia di turisti arrivano solo per vedere centinaia di macachi che banchettano come se fossero ad un matrimonio. Non è finita, ce n'è una, l'ultima. In Finlandia esiste, ma questo ne abbiamo parlato più volte, però ce lo fa notare Roberto che ci scrive al 388-22-38822, il mondiale di trasporto della moglie, quindi bisogna correre con la propria compagna sulle spalle affrontando ostacoli e anche una piscina. Premio, una quantità di birra pari al peso della moglie, ma qui non è assolutamente da dividere con nessuno, eh? Cioè non ci sono macachi che reggano il premio.

0: Qualcuno dice la tomatina dove la mettiamo? Sì, la conosciamo, la battaglia dei pomodori in Spagna, ma anche, per esempio, leggevo che in Inghilterra c'è il campionato mondiale di mangiatori di ortiche. Sì, sì, le ortiche, quelle che ognuno di noi decide di evitare accuratamente. Negli anni è esistito perfino un moschito festival dove si eleggeva la regina delle zanzare per ironizzare sull'invasione estiva appunto di questi insetti che in ogni estate tornano a disturbarci e noi torniamo a cercare tutti gli escamotage più incredibili per cercare di farle fuori. In ogni caso, grazie come sempre per i vostri suggerimenti. Adesso arriva il nuovo di Madonna.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: dei guerrieri qui su RDS. Tra poco, come promesso poco fa, parleremo di un qualcosa che sta succedendo in Francia e che riguarda i social network e in particolare i minori. Io una cosa che mi chiedo sempre di tanto in tanto è che se da domani le varie piattaforme fossero vietate a tutti gli under 15, cosa accadrebbe soprattutto nella loro generazione? Quindi sarebbe una follia probabilmente per loro, ma magari capirebbero e riuscirebbero a comprenderlo tra 10 anni, come invece questo potrebbe essere una sorta di regalo. Stiamo parlando non di fantascienza, ma di qualcosa che ha appena deciso la Francia, e ne parliamo tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: In Francia probabilmente una svolta storica con i social vietati ai minori.

Comuni mortali, quella di Achille Lauro, qui su RDS. Leggevo che la Francia è diventata il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Quindi da settembre le piattaforme dovranno verificare l'età dei

gli utenti e chi è sotto quella soglia, almeno sulla carta, perché poi controllare è sempre più difficile, però non potrà più avere un account. E in più arriva anche un giro di vite sull'uso degli smartphone alle scuole superiori, quindi è una misura fortemente voluta da Macron, che appunto parla di tutela della salute mentale dei ragazzi. Ed è curioso perché questa notizia arriva praticamente insieme a un'altra che parla invece del nostro paese, perché in Italia è sempre più diffuso il discorso legato alla dopamina digitale, quindi a quella scarica di piacere che riceviamo ogni volta che arriva una notifica, un like, un messaggio, oppure il video che ci propone l'algoritmo, che è perfetto proprio quando stavi per chiudere. Insomma, pensateci, aprire TikTok per vedere un video, passano 5 minuti, poi 10, poi 20, alzi lo sguardo e ti chiedi ma quanto tempo è passato? Ed è un meccanismo studiato per tenerci lì. Ma non soltanto i ragazzi, anzi peggio fanno gli adulti, solo che la differenza qual è? Che il cervello di un dodicenne è in costruzione, mentre il nostro almeno teoricamente dovrebbe avere qualche difesa in più. Quindi la domanda diventa interessante: il problema sono davvero i social, oppure è che nessuno ci ha mai insegnato ad usarli? Ecco perché può essere utilissimo il fatto di, quello che diciamo sempre, per un genitore sensibilizzare all'utilizzo di questi dispositivi un ragazzo che probabilmente non sa come fare, perché una volta che tu gli metti il telefono in mano rispetta tra virgolette quelle regole social che poi creano questa sorta di dopamina digitale. Quindi vorremmo sentire voi, perché poi togliere anche uno strumento ad un ragazzo oggi di 12-13 anni, quando magari tutti i suoi amici ce l'hanno, può diventare abbastanza pericoloso, no? Perché può essere oggetto di presa in giro e così via. Siete favorevoli o no? Cioè, se domani anche l'Italia vietasse i social agli under 15, direste finalmente era ora, oppure no, è una limitazione inutile, devono decidere le famiglie e così via. 38822 38822, se volete raggiungerci con un messaggio per dirci un po' cosa ne pensate, e soprattutto anche capire rispetto al passato, no, o rispetto al presente, a che età avete avuto anche il vostro primo cellulare. Dai, vi aspettiamo con i messaggi.

Moving to the Sun qui su RDS nella notte dei guerrieri. Arrivano già messaggi a riguardo. Qualcuno dice: secondo me il problema non sono i social ma noi genitori. Se un bambino di 10 anni compri un telefono da 1000 euro e poi non controlli cosa fa, non puoi prendertela con TikTok. E credo che non faccia una piega questo ragionamento, perché poi hai voglia a dare colpa ai ragazzini, ma se alle spalle ci sono genitori che fanno peggio dei ragazzini con i cellulari, e allora siamo messi abbastanza male. Qualcuno dice: io i social li ho avuti molto presto, è un ragazzo di 19 anni che ci scrive e non si firma, ma sinceramente non li demonizzerei, perché ho conosciuto gli amici con cui esco ancora oggi, ho imparato l'inglese grazie ai dispositivi e ci lavoro pure. Il problema è insegnare ad usarli, non vietarli, come appunto faranno in Francia, e siamo partiti da lì proprio per chiedere a voi un vostro punto di vista. Al 38822 38822 The Script.

0: perché devo dire che ci sono pareri discordanti, diversi, si è accesa una mezza polemica, e quindi state con noi perché tra poco proviamo a leggervi ancora al 388-22-388-22.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Scatta la terza ora che trascorriamo insieme in questa notte tra giovedì e venerdì, ormai venerdì mattina perché insomma sono passate le tre, e siamo noi i guerrieri della notte di RDS, con me Alessandro Corsi, vi saluto, vi abbraccio anche in televisione, se volete ci guardate sul 265 del digitale terrestre, lì trovate la nostra RDS Social TV. Pagu e Pino in regia, collaborazione per il controllo qualità come sempre fine settimana, tra l'altro è l'ultimo venerdì di questa stagione perché poi sapete che prossima settimana chiudiamo mercoledì 29, quindi tra il 29 e il 30, e ci salutiamo dandoci appuntamento poi a settembre. Ripartiamo dai Gorillaz.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue

0: Drop Day.
1: Olivia Rodrigo su RDS, mi piacciono molto le riflessioni che ne stanno uscendo fuori dall'argomento che abbiamo lanciato. Qualcuno ci dice: ma siamo sicuri che serva una legge? Io ho quasi 40 anni e se mi dite di lasciare il telefono in un'altra stanza per una sera faccio fatica, quindi forse dovrebbero vietarli prima agli adulti che ai ragazzini. E poi c'è il messaggio di Andrea da Padova che fa molto riflettere, che dice: quando ero piccolo mia madre si incazzava se guardavo la televisione, i cartoni o se giocavo al Nintendo e al Sega Mega Drive. Oggi dovrebbe dire: cosa? Spegni tutto, perché tutti i dispositivi che abbiamo sotto mano tendono a darci un po' quella sensazione di dipendenza che avevamo quando eravamo ragazzini e avevamo le prime console, i primi videogiochi e quando c'erano, non so, i cartoni animati in TV, no? E quindi spegni la televisione, basta i cartoni, erano un po' quelli i divieti che ci davano e ci stimolavano in qualche modo però a socializzare anche all'esterno. Invece oggi la cosa, diciamo che ci sono molti più pericoli per i genitori.

perché se non c'è la televisione magari c'è YouTube e i video che i ragazzini possono andare a vedere attraverso telefono, tablet, computer, quindi sono diverse, no? le criticità in questo senso. Sara dice: io lavoro con i ragazzi, vi assicuro che la cosa più triste è vederli insieme senza parlarsi, ognuno col proprio schermo, sono nello stesso posto ma in mondi completamente diversi nello stesso momento, e su questo bisognerebbe accendere anche un po' l'attenzione, ma credo che ci stiano abbastanza pensando, perché vediamo sempre più campagne di sensibilizzazione legate a questo tema, che però ricordiamo deve partire da qualcuno che deve educare i ragazzini a moderare l'uso di questi dispositivi, ma soprattutto a sapere come e quanto utilizzarli e per cosa, che poi ci sono tutta una serie di pericoli che ne possono scaturire, che chiaramente a volte sfuggono anche al controllo dei genitori, proprio perché magari c'è una mano troppo leggera da parte di chi dovrebbe invece dare delle regole un po' più strutturate, no? I vostri punti di vista sono questi, e tra poco magari ne leggiamo ancora qualcun altro.

0: con tutte le novità selezionate per te da RDS.
1: Achille Lauro, la città degli angeli.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Saif, parlar d'amore.
1: Perché non mi volevo parlare d'amore.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%.

Antidroga è quella di Emma e Fabri Fibra qui su RDS nella Notte dei Guerrieri. Guarda, c'è una ragazza piuttosto giovane che dice: provate a fare questo test. Io ho fatto una settimana senza Instagram per una sfida con le mie amiche. I primi due giorni prendevo il telefono ogni 5 minuti, ma non aprivo niente, quindi era soltanto prendere il telefono. E dice proprio: mi sono resa conto che era un gesto automatico. Voi non immaginate quante volte io clicco con il mio indice destro sullo schermo del mio telefono, si accende, vedo non so cosa, l'orario probabilmente, e poi basta, cioè solo per la cosa di, il gesto di fare, no, il click sullo schermo, il tap sullo schermo. Ed è pazzesco se ci pensate, che sono diventati dei gesti automatici che magari facciamo senza rendercene conto, che però dimostrano come, no, ci sia una sorta di dipendenza nel voler magari anche solo prendi il telefono, sblocchi lo schermo, guardi, lo riblocchi e chiudi. Follia, perché? Che senso ha farlo? Perché è diventato parte della nostra quotidianità avere questa gestualità totalmente inutile. Forse eliminarla non è poi così sbagliato, eh?

0: Questa è la notte dei guerrieri qui su RDS. Allora, mettiamo un po' d'ordine, perché dal punto di vista dello sport sono finiti i mondiali, siamo in attesa che cominci il campionato, ma manca ancora parecchio, perché parliamo di, insomma, ultima settimana d'agosto più o meno, e abbiamo già visto, insomma, il discorso legato al commissario tecnico della nazionale, ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana, nazionale che avrà diverse partite da fare per la Nations League tra settembre, ottobre e novembre. Ne parliamo tra poco. Prima però torna una nuova sequenza mixata.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
3: Ne compro.
2: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
3: Le zanzare femmina.
2: Sì, le zanzare sono femmina, in particolare.
3: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze.

0: valenze ove dovute.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono quattro i grandi successi in sequenza mixata che stanno per arrivare nella notte dei guerrieri qui su RDS. Se ne è parlato tanto di ultimo in questi giorni. Questa è Romantica.

0: su RDS.
1: Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Black Wonderful Life, uno dei grandi successi del passato, ripescati in questa sequenza mixata che abbiamo appena riascoltato qui su RDS. Tra poco parliamo un po' di sport, c'è poco da dire, qualche notizia di mercato, in realtà c'è ancora

0: molto attesa per quanto riguarda il commissario tecnico della nazionale, che continua a tenere banco in attesa che ricominci il nostro campionato. Ma qualche news legata al calcio ce l'abbiamo, anche notizia di colore da raccontarvi, lo facciamo tra poco.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Questa è la notte dei guerrieri, l'unica originale, e tra poco c'è anche la pagina sportiva, vi raccontiamo le ultime notizie legate allo sport.

Bossa nostra Gaia su RDS, pagina sportiva legata in particolare a quello che è stato l'ultimo mondiale vinto dalla Spagna. Ne abbiamo parlato in settimana, abbiamo detto come il presidente della Conmebol, il consiglio sudamericano, Alejandro Dominguez, aveva annunciato come il prossimo mondiale, quello che certificherà i 100 anni della competizione, sarà allargato a ben 64 squadre. Ricordiamo che era già stato allargato per questa edizione 2026 a 48, quindi un'ulteriore disponibilità per alcune squadre.

squadre che magari solitamente non riescono a qualificarsi, purtroppo tra queste dobbiamo metterci anche l'Italia, quindi diventerebbe impossibile fallire a quel punto, ma di certo la fase finale rischierebbe di perdere buona parte del suo fascino storico, perché questa idea, che è stata poi fortemente rilanciata proprio dal presidente della Conmebol, diciamo che ha come obiettivo quello di portare praticamente tutto il Sud America al mondiale. La Conmebol ha già il 65% delle sue nazionali qualificate, 6 certe più una allo spareggio, portando il totale a 64 farebbero il loro ingresso praticamente 9 squadre su 10. E considerate che nell'edizione del centenario del mondiale, quella del 2030, sarà divisa tra Spagna, Portogallo e Marocco, con l'aggiunta di 3 partite celebrative in Uruguay, Argentina e Paraguay, quindi queste 6 nazionali sarebbero praticamente già qualificate. Sulla carta sarebbe una struttura molto semplice, quindi 16 gironi da 4 squadre, addio a ripescaggi delle terze, con il passaggio al turno riservato alle prime 2 di ogni gruppo, e poi ci sarebbero i 16esimi di finale, solo che in questa edizione i 16esimi sono arrivati con le migliori terze. Se diventassero 16 gironi sarebbero solo le prime 2 a passare, e quindi poi da lì 16esimi, ottavi, quarti, semifinale e poi la finalissima, per un totale di partite, reggetevi forte, che salirebbe a 128 rispetto alle 104 del format a 48. Vi piace o non vi piace, questa è la direzione che sta prendendo il nostro calcio, sempre più legato agli sponsor, ai soldi e al fatto di dover generare in qualche modo un guadagno. Vuoi o non vuoi, come la metti, la metti, la direzione che si sta prendendo è quella, piaccia o non piaccia, questo è quello che sta succedendo dal punto di vista mondiale nel nostro

Somber, quella che si chiama My Body Isn't Ready, riascoltata nella notte dei guerrieri qui su RDS. Allora, tra poco tocca a voi, perché torniamo come sempre all'eterna sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. È la battle delle quattro. Come sempre sceglieremo 5 audio e la categoria che vincerà avrà diritto ad un sorteggio. Chi verrà estratto si porta a casa la bag. Il numero 38822 38822, potete raggiungerci come sempre con messaggio.

0: gioco tocca a voi, come sempre vi regaliamo un RDS bag a quello che verrà estratto e che farà parte della categoria vincitrice di questa notte. L'eterna sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto è la battle delle quattro.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: sua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Che tempo farà nelle prossime ore in Italia? Cerchiamo di scoprirlo come sempre con gli esperti di Trebi Meteo. A quest'ora le previsioni del tempo.
3: Si attende una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, con caldo sì, tipicamente mediterraneo, dunque un po' più moderato. Avremo tuttavia un cambiamento nel corso del tardo pomeriggio sera a partire dai settori montuosi del nord, con formazione di rovesci e temporali localmente forti associati a grandine e colpi di vento improvvisi, fenomeni che nel corso della notte e della giornata di domenica attraverseranno buona parte del centro-nord Italia. Dettagli ed approfondimenti ulteriori, considerata la situazione, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sabato 25 luglio, sabato mattina, passate le 4, siamo nella notte dei guerrieri, questa è RDS, siete con me, Alessandro Corsi, anche in televisione, vi saluto, vi abbraccio, 265 del digitale terrestre, è il canale in cui potete guardarci oltre che ascoltarci, con la doppia regia del fine settimana, quella del nostro paguretto Alessio Lettaroli e di Pino. Tra poco la battle delle 4, come sempre la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Se volete unirvi, fatelo, salite a bordo, con un vocale ci raccontate a quale categoria di lavoratori notturni fate parte. 388 22 388 22. Partiamo con una nuova sequenza mixata
5: all'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue

0: RDS 100%.
1: Grandi successi.
2: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere tempo.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Auguri di pronta guarigione, ovviamente lo diciamo sempre per quello che è successo, insomma, la brutta caduta che ha avuto durante un suo concerto. Pare che tornerà intorno alla metà di agosto a riprendere il suo tour, quindi fortunatamente niente di grave, insomma, un incidente che possiamo dimenticare in fretta. Invece non dimentichiamo i vostri messaggi, ne abbiamo scelti 5. Tra poco c'è la battle delle 4 per regalarvi una RDS bag.
1: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
2: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: I grandi successi di RDS nella notte dei guerrieri, questa è Save Your Tears, The Weeknd.

0: Tame Impala, Jenny Dracula, qui su RDS, c'è la battle delle 4. Andiamo, caro Pino, caro Pagu, giochiamo con i nostri amici all'ascolto per regalarvi un RDS bag. Abbiamo scelto 5 messaggi vocali, la categoria che arriva prima a 3 avrà diritto all'estrazione. Partiamo dal primo, vai.
1: Ciao, sono Marco da Bergamo.
0: Ciao Marco.
1: Faccio parte della categoria di quelli che si svegliano molto presto la mattina per andare a lavoro.
0: Buongiorno, allora. Basta, finita così, va bene, 1-0, il prossimo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sto rientrando a casa dopo un volo notturno. Faccio parte dell'esercito italiano, servizio elicotteri e servizio antincendio. In Calabria stanno bruciando tutte le foreste.
0: Lo so, lo so. Sono state diverse notizie nel corso della settimana, però grazie amico mio, lui letto tardi, quindi 1-1, il prossimo.
3: Buongiorno, Michele D'Armeno, provincia di Novara.
0: Ciao Michele.
3: Sono un autista di consegne e rate alimentari. Tutte le mattine sveglio alle 2, alle 3:30 di circa si parte.
0: Sì.
3: E comunque bisogna caricare il mezzo, poi partire, intorno all'1 si finisce il giro e via. Poi si va a casa, doccia, si dorme un po', si fa qualche oretta di sonno, sì, e la sera 10:30 massimo 11 di nuovo a letto e la sveglia di nuovo alle 2.
0: Ci ha raccontato tutta la sua routine quotidiana. Comunque 2-1 per quelli che si svegliano presto. Il prossimo.
4: Buongiorno RDS, qua Robby il petroliere dalla provincia dell'Aquila.
0: Ciao Robby.
4: Mi alzo alle 3 per andare a caricare a Pescara il gasolio e costa pure caro.
0: Lo so. 3-1. Ciao
4: tutti, ragazzi.
0: Vince la categoria di quelli che si svegliano presto. Sentiamo l'ultimo, giusto così, dai.
5: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io non so se mi sono alzato presto, se vado a dormire tardi. Purtroppo sono la sveglia alle 9 di sera e vado a dormire alle 10 del mattino.
0: E allora vai a dormire tardi.
5: Quindi
0: è così.
5: Non ho capito se mi alzo presto o vado a dormire tardi.
0: Tardissimo vai a dormire. 3-2 per quelli che si svegliano presto. Tra poco anche il sorteggio. C'è Adele.

0: Questa è la notte dei guerrieri, siete qui su RDS, abbiamo già contattato il vincitore della RDS Bag, della categoria di quelli che si svegliano presto. Come sempre il sorteggio viene tra tutti i messaggi, non solo tra quelli che ci avete inviato e che abbiamo selezionato, ma proprio tra tutti quelli della categoria vincitrice. Invece adesso c'è una nuova canzone di un artista che ha trovato diciamo il suo principale successo a Sanremo con Tu mi piaci tanto, lo abbiamo ascoltato anche in questa nottata con Buona Domenica, parliamo di Safe, questa è Parlar d'amore, la nuova.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Safe, parlar d'amore.

0: Michael Jackson, Black or White, qui su RDS nella notte dei guerrieri. E tra poco, per chiudere la nostra puntata in questa nottata, parleremo di una notizia che racconta come in Italia ci siano sempre meno negozi. Addirittura, pensate, sentite che numeri, chiuse 96.000 attività in 7 anni, come spiegato da Confcommercio. E tra poco ne parliamo.
1: L'energia per il sabato sera e dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: RDS.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Questa è la notte dei guerrieri, ci sono anche i nostri grandi successi e riascoltiamo Pink con Try.

Mamma non mamma qui su RDS. Leggevo che secondo il rapporto di Confcommercio tra il 2012 e il 2024 appunto sono state chiuse decine di migliaia di attività, soprattutto nei centri storici. Categorie che soffrono di più: negozi di abbigliamento, librerie purtroppo, ferramenta, piccoli alimentari, attività di quartiere. In compenso però invece aumentano bar, ristoranti, le strutture ricettive e i servizi. Quindi in un certo senso le città stanno un po' cambiando faccia, e la cosa è che ormai compriamo praticamente tutto cliccando, oppure con i grandi, quelli che erano i grandi magazzini una volta, i centri commerciali. Insomma, è tutto molto comodo, però c'è una cosa che internet non riesce ancora a spedire e che non si può comprare, che è il rapporto umano. Raccontavo qualche settimana fa che ho dovuto portare a riparare l'aspirapolvere che si era rotta dopo diversi anni. Mi hanno consigliato un negozietto vicino casa che riparava solo aspirapolvere, cioè fa solo quello, riparazione aspirapolvere di qualsiasi marca, di qualsiasi tipo. E il rapporto umano che ho avuto con il ragazzo che lavorava lì è stato qualcosa di incredibile, perché mi ha trasmesso subito fiducia, acquisendo un cliente, fidelizzando e convincendomi che qualsiasi problema io avrò nella mia vita con accessori come l'aspirapolvere, so che andrò da lui. E questa roba non la puoi comprare, perché poi dopo nasce anche un rapporto con il negoziante, con il commerciante, magari ti saluta per nome. Il rapporto umano, ragazzi, è una roba che non puoi sostituire, no? Quindi non c'è niente da fare, è così. Quando chiudo un negozio spesso si spegne anche un pezzettino di vita del quartiere o della zona in cui abiti, no? Ed è curioso che oggi si parli tantissimo anche di solitudine, forse proprio perché abbiamo sostituito tante piccole relazioni quotidiane con varie notifiche, i corrieri e così via.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. O poi, ragazzi, non è che chiaramente bisogna demonizzare tutto ciò che è online, perché è vero che è molto comodo, è molto utile, a volte ti elimina una serie di cose magari scomode che devi fare per acquistare un prodotto. Quindi diciamo che il futuro dovremmo pensarlo non per scegliere tra negozio fisico o acquisto online, ma far riuscire a convivere entrambe le cose, perché è comodo fare una cosa del genere, cioè acquistare dalla propria poltrona di casa, ed è importante, ma anche sapere chi hai dall'altra parte ogni tanto, cioè credo non sia una cosa proprio sbagliata, no? E possiamo chiudere così l'argomento, e tra poco chiudiamo anche

0: Amici, grazie, come sempre è stato bellissimo trascorrere questa nottata in vostra compagnia, spero di aver fatto lo stesso, di essere stato utile quantomeno per portarvi fino alle 5 del mattino. Tra poco arriva Max Del Buono, come sempre, come accade ogni sabato mattina tra le 5 e le 7. Io torno lunedì notte a partire dall'1, vi aspetto, grazie Pagu, grazie Pino e ci ritroviamo la prossima settimana. Buon weekend, ciao!
1: Cinque, i guerrieri della notte.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza

0: Tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Salutiamo i guerrieri della notte, Alessandro Corsi, Del Buono con la Fiore, prontissimi a partire qui su RDS. Prima sentiamo come sarà il tempo. Trebi Meteo.
4: Si attende una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, con caldo sì, tipicamente mediterraneo e dunque un po' più moderato. Avremo tuttavia un cambiamento nel corso del tardo pomeriggio sera a partire dai settori montuosi del nord, con formazione di rovesci e temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Fenomeni che nel corso della notte e della giornata di domenica attraverseranno buona parte del centro-nord Italia. Dettagli ed approfondimenti ulteriori, considerata la situazione, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
5: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Signora Fiore?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
6: Come stai, Max?
3: Tutto rock, devo dire, tutto bene.
6: Tutto rock dalla Puglia, tutto rock da Roma, qui insieme a Giorgio Carrozzo, e tutto rock fino alle 7, ci siamo noi.
3: Sì, esatto. Per cui salutiamo voi che vi siete svegliati da poco. Sveglia! Ancora un doppio caffè e saremo insieme per raccontarci un po' di storie e soprattutto faremo da tappeto a questa inizio di giornata di sabato 25 luglio.
6: Con insomma i guardiani dell'alba che vi trasporteranno dalla notte fino al giorno, con la musica anche sul 265 del digitale terrestre. Cominciamo così dall'estate 2019.
0: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: lui è Somber, i primi suoni di quest'alba dalle 5.12 su RDS in questo sabato 25 luglio. Amici, ben ritrovati.
1: Allora, Robby Fiore e Max Del Buono, ma anche, a parte JJ Carrozzo che già lo è, un supereroe, parliamo proprio di persone importanti che ci vengono subito in mente, magari, non so, i film della Marvel, no, Robby?
0: Sì.
1: O al massimo campioni da copertina. Stamattina parliamo di Jude Bellingham, questo fenomeno del Real Madrid e della nazionale inglese che sta dominando la scena a suon di gol pesanti, soprattutto durante i mondiali, e mentre gli stadi interi cantano all'unisono questa canzone. Deve essere un impatto pazzesco, no? Pensare che uno stadio intero, cioè tutti i tifosi perlomeno di quell'ala, ti canti una canzone. C'è questo gigante del calcio, insomma, che però dimostra un cuore enorme ed è un po' un supereroe dei nostri giorni, anche fuori dal campo, specialmente quando si tratta di regalare attenzione ai bambini meno fortunati. Un campione amatissimo, senza dubbio. Ma sapete una cosa? Il mondo è pieno di supereroi che non giocano nei grandi stadi e non finiscono in prima pagina. C'è un certo Benjamin Lloyd, Robby, di cui volevo parlare stamattina, che è un tatuatore di Auckland, in Nuova Zelanda. E un giorno cosa fa? Lancia una sfida sui social: se il post raggiunge 50 mi piace, vado in pediatria e faccio tatuaggi finti ai bimbi ricoverati. Risultato che i like sono diventati non 50 ma 400.000, e la parola data viene poi mantenuta da Lloyd, da Benjamin.
0: Direi che anche per lui un bel coretto in stile Hey Jude dei Beatles.
1: Ci vorrebbe un bel Benjamin, non lo so, in qualche canzone del passato. Equipaggiato quindi con aerografo e colori atossici, di quelli lavabili, insomma, Benjamin poi si è presentato proprio allo Starship Children Hospital per portare un po' di magia nei reparti pediatrici. All'inizio è andato tutto bene, poi risonanza mediatica, anche lui insomma si è spaventato quasi, no?
0: Di
1: questo gesto.
0: Se non si è abituato comunque, no, ad essere travolti anche per un gesto assolutamente ammirevole come il suo, no? Fa un po' spaventa, perché
1: è vero, poi
0: ci si chiede, no? È tutto vero, insomma.
1: Infatti dice, ma io ho fatto soltanto una piccola cosa, perché lui proprio da piccino disegnava sopra una cicatrice per sentirsi più forte, e questa l'arte proprio di perdonare a quei bambini è diventata poi all'inizio una cosa così tranquilla, poi tanto coraggio e soprattutto sorpresa per questa risonanza che poi ha avuto. Bellissimo.
0: Bello, una bellissima storia con cui insomma abbiamo cominciato stamattina, perché ci piace sempre, no, poi diffondere bellezza e genuinità e anche gentilezza, perché penso che siano le cose che ci salveranno.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Giselle, Dimanche Midi Pill.
3: Alors on fait le vide rempli, rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
3: Everybody get up and dance.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Che bella emozione deve essere stata per Alfa Jovanotti, anche il videoclip nello studio di registrazione di Buon Vento, disco dell'estate, 523 388 22 388 22, per entrare dalla porta principale nel mondo di RDS, Robby.
1: Eh sì, Buon Vento, ma anche Buongiorno, c'è qualcuno che ce lo dà in un modo particolare.
2: Alerta, alerta, che puete magna la quarta. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Intanto che grinta, amica,
0: che
1: veramente
0: grinta, che energia, già
1: che
0: quest'ora.
1: Invidia quest'ora, già. Vabbè, così, insomma, bella carica.
0: Abbiamo alerta, alerta, che poeta Emania la Querta. E
1: significa, Max, tu che sei di origini venete?
0: Sì, esattamente, è una frase proprio ironica, goliardica, in dialetto di quelle parti. Alerta, alerta, che i poeti mangiano la coperta, dovrebbe essere la traduzione, giocando un po' sul tema della povertà proverbiale degli artisti e dei rimatori, per cui è qualcosa che si tramanda da secoli.
1: Eccoci qui, presenti stamattina con voi, con la coperta, che è probabilmente ce la siamo finita anche quella, perché io non ho trovato più pezzi in giro, quindi bello però scoprire anche, insomma, tutti i vari dialetti e le usanze della nostra bella
0: Italia. Anzi mandatecene, perché poi noi
1: lascialo fare a me, però
0: certo, sei di Torino, no, con l'intelligenza artificiale, ma anche con Google, poi andiamo a capire di che cosa si tratta, a scoprire.
1: Se volete raccontarcelo voi, il numero è sempre lo stesso, le coordinate, così, per questo sabato mattina, 38822 38822.

0: Gracie Abrams con That's So True, 5:27 di questo sabato mattina 25 di luglio. Amici e amiche, ovunque siate, qualsiasi cosa state facendo, Max del Buono e Roberta Fiori, fino alle 7 stiamo insieme, c'è anche JJ Carrozzo in regia. Vi ricordo che siamo anche in TV, no? Sul 265 del digitale terrestre.
1: Certo, potete anche guardarci da lì, ma anche scaricare l'app se non ce l'avete.
0: È gratuita.
1: Tra l'altro nuova, bellissima, con una veste grafica rinnovata, un sacco di contenuti, sì, è gratuito, ovviamente portateci un po' in giro in questo weekend di fine luglio col bene che ti voglio.
0: Torniamo
1: fra poco.
0: Tra poco.
1: Con cosa?
0: 4 di fila.
1: Ah, beh,
0: però.
2: Estate in giro per il mondo?

0: ascoltaci con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola e con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Perché?
21: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
22: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
23: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
24: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
22: Perché? Ecco perché.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
25: Weekend d'estate, siete sulla radio 100% grandi successi, ci raggiunge anche Francesco Caddy Cadente che mixa quattro grandi successi, alti volumi.
26: Nessuna attesa, solo grandi successi.
27: L'estate passa su RDS.

0: orchestra, viole, violoncelli, fiati per questa goccia di memoria. Tra l'altro ci arrivava un messaggio, Robby, dice la perla della giornata con goccia di memoria e viaggio su un altro pianeta, grazie. Non si è fermato.
1: Devo dire
0: però
1: che a quest'ora secondo me può dare veramente, è una coccola, posso dire.
0: Sì, una carezza, proprio una carezza.
1: Siamo qui anche per questo e torniamo tra poco.
0: Va bene.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.
4: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Let's go! Da Mediaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaboard Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali.

0: Solo in caso di rottamazione, ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Tra poco vi porto in Liguria, dove c'è stata un'iniziativa non accolta benissimo all'inizio, ma da cui invece dovremo prendere ispirazione. Intanto è l'Odier Marrakesh.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter di Bring Your Love, tre nostri grandi successi, pochi minuti alle 6. Max con la Roby. Roby, dove ci porti?
2: Allora vi porto in provincia di Savona, precisamente a Noli, insomma, perché è successa una cosa un po' particolare che ha attirato la mia attenzione, da cui però secondo me si può prendere spunto per contrastare anche proprio il degradamento degradamento ambientale. Giusto, scusa, insomma,
1: alle 5:55 del mattino
2: mi è concesso, esatto.
1: Certo.
2: Allora, cosa è successo? Che un cliente è entrato in un bar e ha notato questo cartello in cui c'era scritto, su cui c'era scritto: riempi la tua borraccia a un euro. Gli ha fatto una foto, l'ha fatto girare insomma un po' sui social, scrivendo: siamo arrivati al punto di far pagare un gesto che dovrebbe rappresentare accoglienza e buonsenso, come in qualsiasi posto, bar, insomma, qui vai a chiedere un bicchiere d'acqua, insomma, non dovrebbe essere fatto pagare. Il locale però, dove la foto poi è stata scattata, ha replicato a questa cosa dicendo: sarebbe bastato chiedere come funziona il nostro servizio. Ecco, una risposta un po' piccata, perché in realtà c'è un senso a questo. Il proprietario infatti ha spiegato che è proprio una motivazione di sostenibilità ambientale. Le bottigliette di plastica vengono ancora vendute molto, ma considerato che la bottiglietta costa un euro e mezzo, ci sembrava un buon modo per invogliare i clienti a passare alle borracce, dal momento che poi le bottigliette, ahimè, purtroppo vengono disperse nell'ambiente.
1: Nell'ambiente,
2: succede ancora troppo spesso, oppure ancora peggio, in spiaggia. Secondo me posso dire che è una cosa intelligente, perché
1: anche secondo me
2: usiamo ancora poco, io stessa purtroppo faccio mea culpa, uso ancora poco le borracce, perché io bevo anche quantità d'acqua, litri, 2 litri al giorno, quindi dovrei girare come la borraccia di Mauro Casciari, che si porta la pinta, come si chiama, si porta la, non mi viene il nome.
1: Va
2: comunque, insomma, penso sia interessante poter fare uno sforzo tutti quanti pian pianino e cercare di evitare di comprare sempre più plastica, per passare insomma a delle alternative che possano comunque soddisfarci per portarci insomma da bere, soprattutto in una stagione come l'estate che lo richiede molto.
1: E che lo richiede molto. Io tornerei un pochino agli anni 70, agli anni 80, quando sono, non so se in tutta Italia, ma ricordo soprattutto a sud, ero veramente molto piccolo, c'era l'acqua in vetro, per cui c'era

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: mio paese, un paesino piccolino in provincia di Novara, c'è ancora il signore che porta l'acqua in vetro, e io l'ho scoperto proprio da quest'estate, da poco. Infatti ho preso, usufruisco di questo servizio perché è veramente bello, perché anche a me porta indietro. Quando ero piccolina, che me lo ricordavo,
1: vedi,
0: che i miei genitori la facevano così.
1: Anche un po' nostalgico, oltre che essere utile, soprattutto insomma per la sostenibilità e per l'ambiente. Quindi brava amica, e io adesso mi sto informando sul mio quartiere se riesco a trovare qualcuno.
2: A Balduina, se c'è qualcuno a Roma.
1: Perché è un po' che ci penso, e è una cosa che vorrei fare per eliminare un minimo la plastica. Io faccio la differenziata, cerco di usarne un po'.
2: Facciamo un po' tutti, devo dire che molte cose sono cambiate.
1: Sarà cosa quanto sarà utile questa, però la faccio.
2: Le cose che mi fanno molto arrabbiare è che, per esempio, nel mio paese ci sono le fontane pubbliche, no? Dove l'acqua è controllata, ovviamente vai a riempire la bottiglia.
1: Sì.
2: Solo che ho notato questa abitudine, cattiva abitudine, che riempiono le bottiglie di plastica, cioè quelle già utilizzate, che già, insomma, le microplastiche, tutto quello che c'è all'interno. Che
1: però già per riutilizzare si usa poco, una bottiglia di plastica.
2: È vero. Sicuramente però
1: non
2: utilizzare la bottiglia di vetro, no, magari avere quella pazienza,
1: certo,
2: insomma, di lavare poi ogni volta la bottiglia, però potrebbe essere.
1: E di portarsi anche in saccoccia, perché il vetro costa, cioè pesa anche di più. Ci sono diversi fattori da esaminare, ma sicuramente se pensiamo che così almeno un minimo possiamo contribuire, se tutti insieme adottassimo queste misure, a insomma salvaguardare un minimo il pianeta, potrebbe essere una motivazione valida.
2: Va bene, torniamo fra poco con tante cose ancora da raccontarci, state con noi.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Logico, sì, è logico, per tutti, persino per te.
6: La tua estate è piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: Siamo tornati, siete sulla radio 100% grandi successi. Per chiudere l'argomento, Robby, velocemente,
1: sì,
2: quello dell'acqua, eccetera.
1: Sì.
2: C'è qualcuno che dice che ci sono, negli ultimi anni, ovviamente, in tante case la soluzione di filtrare l'acqua direttamente dal rubinetto della cucina, no?
1: Ecco. Potrebbe
2: essere
1: di bere l'acqua del rubinetto, perché in tanti casi
2: è potabile.
1: Nonostante sia calcarea, insomma, dipende anche poi uno quanto la tolleri. Però anche
2: siamo
1: lì
2: il paese che utilizza più acqua acquistata in bottiglia.
1: E non va bene, però, perché non è del tutto salutare. Vabbè,
2: va
1: di questo e di molto altro parleremo tra poco. Rimanete fino alle 7 con noi, Max del Buono, Roberta Fiore. C'è anche Giuseppe Rossi.
6: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Italiano Funk di Francesco Gabbani in chiusura di questa sequenza mixata da Francesco Cadente alle 6:20 di questo sabato mattina. Amici, buongiorno, ben ritrovati ovunque voi siate, buona estate, buone vacanze, insomma. Noi siamo Max il Buono, Roberto Fiore e Gigi Carrozzo, fino alle 7 stiamo insieme.
1: Allora, Robby, pensiamo un secondo, magari, quando è stata, la butto lì, alle 6:20, quando è l'ultima volta che avete fatto?
0: No,
1: assolutamente. Quando è l'ultima volta che avete fatto qualcosa solo per il gusto di farla? Perché? Perché ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, con i social network, eccetera, tutto ciò che facciamo deve avere un fine, no? Per cui la leggerezza di prendersi del tempo per una passione, per una velleità artistica, non so, uno piace dipingere, dice: guarda, io amo dipingere, mi metto lì nella mia stanzetta e dipingo perché mi voglio rilassare. Ultimamente non succede, perché tutto ha uno scopo un po' più ludico, cioè, anzi non più ludico, più economico.
0: Più economico, però bisogna anche riflettere sul fatto che per un hobby che uno vuole intraprendere deve comunque investire dei soldi su qualcuno che quell'hobby te lo insegna a fare, e quindi in qualche modo quella cifra la devi far rientrare.
1: Intanto noi ne parliamo e poi chiederemo qualcosa ai nostri ascoltatori. Però se nel frattempo avete un hobby particolare di cui volete parlare in diretta con una nota vocale di pochi secondi, fatecelo arrivare 388-22-388-22, perché fra poco ne parliamo insieme qui su RDS.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
0: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Fai il ping.
0: Pingami là.
4: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
0: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo in smart working.
0: Ah, pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Ufficio Casa Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Fare cose senza un secondo fine, insomma, senza doverci guadagnare un euro e soprattutto senza l'ansia di doverla condividere online. Fra poco su RDS.

0: Ordinary and Sam Smith con Promises alle 6:31 di questo sabato 25 luglio. Abbiamo accennato prima, insomma, alle passioni che magari ci portiamo dietro da quando siamo bambini o che abbiamo scoperto in età adulta, che abbiamo cominciato a intraprendere. Quanto queste però appunto sono senza un secondo fine anche nel doverci guadagnare, e quanto invece le facciamo soltanto per soddisfazione personale.
1: Sì, lo dicevo prima, no? Esperimento mentale: qual è l'ultima volta che avete fatto cose per pura e semplice voglia, perché vi andava? Se state esitando, è un segnale che accomuna tantissime persone, Robby. Il fatto è che un po' stiamo perdendo l'abitudine di coltivare magari una passione per il puro piacere di farlo, come dicevamo prima, e i dati parlano chiaro. Per esempio, il 60% della generazione Z vive con la sensazione costante di trasformare i propri hobby in profitto. La cultura, così viene chiamato in inglese side hustle, ovvero quella spinta sociale per cui ogni interesse deve diventare un secondo lavoro. Se ti piace dipingere devi vendere le tele, se fai dei dolci devi aprirti una vetrina digitale, quindi aggiungeteci poi costi sempre più alti per praticare qualsiasi disciplina, e anche il tempo poi assorbito dagli schermi, no? E la passione disinteressata sembra quasi estinta.
0: Anche banalmente per comprare gli elementi che ti servono per portare, sì, come dire, per proseguire quella passione, no? Quindi
1: Si dipinge, per esempio, vuol dire si spende tantissimo.
0: Ti fai dolce con gli ingredienti.
1: Quindi, certo, gli esperti ci ricordano, Robby, che stiamo sottovalutando la questione, cioè dedicarsi a qualcosa senza l'ansia della prestazione abbatte lo stress, no? A quanto pare allunga addirittura la vita, dice qualcun altro. Ci siamo abituati un po' a misurare ogni minuto in termini di produttività, no? Dimenticando che il tempo sprecato in ciò che ci fa stare bene, in realtà l'investimento poi

0: migliore. Quindi la prima volta che vi viene la voglia di fare qualcosa semplicemente perché vi va, fatela. Ecco, questo è il suggerimento che ci danno gli
1: esperti.
0: Va bene
1: anche la salute mentale.
0: Ma i nostri ascoltatori invece?
2: Ciao, buongiorno, Silvia da Parma. A me è presa la passione dei Lego, vuoi che mi ferma?
1: Ecco, vedi?
0: Beh, è bello perché...
1: Ne conosco un altro, che Mauro Casciari, no, però sì, sempre con i Lego, è vero, che lui ha collezionato.
0: È la borraccia d'acqua, è i Lego, è
1: la Mauro Damigiana, Casciari. Fa uomo da Damigiana,
0: fa tante cose. Va bene, qual è il vostro hobby che non ha scopo di lucro, che non ha sicuramente la missione di dover monetizzare per forza quello che fate? Dai, ce lo volete
1: raccontare. Ditecelo, 388-22-38822, messaggi vocali brevi.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
4: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: 1999, Lynn e Marlin, tre nostri grandi successi, Unforgivable Sinner, 20 minuti alle 7, la Robbie e il Max e il carrozzo. Dai, stiamo parlando di hobby senza scopo di lucro, senza secondo fine, no? Il piacere di fare.
1: Sentiamo, senza doverci guadagnare.
2: Per me, dopo il Covid, è cominciata la passione per l'otto. È una produttività, ma non vendo i prodotti di consumo.
1: Bello.
2: No, la Castellana Grotta.
1: Che sogno avere il proprio orticello da curare, per cui prendersi cura.
0: Ma anche sul balconcino, quel pollice verde che viene fuori.
1: Le piantine. Tipo, la basilico peroncino.
0: Però è una bellissima passione che condividiamo. Dai, diteci, raccontateci i vostri hobby senza secondo fine. 388-22-388-22, perché fra poco siete voi protagonisti qui con noi su RDS.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozza fiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
1: Gli hobby che avete intrapreso senza pensare di doverci guadagnare, ne avete qualcuno? 38822, 38822, tra poco vi diamo voce.

0: Alle 6.49 di questo sabato 25 di luglio si sta parlando di hobby. Quali sono i vostri, quelli a cui vi piace dedicarvi?
1: Sentiamo.
2: Ciao, sono Matteo da Bologna. Io sono un insegnante di disegno a penna biro. Costa poco, te la porti dove vuoi, è tascabile e secondo me è uno strumento per dipingere eccezionale. Beh. Ciao a tutti.
1: Bellissimo. Bello. Io voglio sapere dove, perché vengo a fare un corso.
0: Ma sapevo almeno esistesse il disegno.
1: Fantastico, il disegno con la biro. Io l'ho fatto perché ho fatto l'istituto d'arte e mi dilettavo sia che con la matita che con la penna. Era fantastico. Bello. Grazie per il tuo contributo. Ancora.
3: La mia passione è legata alla ricerca dei minerali in montagna, così unisco il trekking e questa passione che mi è venuta senza scopo di lucro, anzi.
1: Fantastico, poi c'è la vetrina dove esponi tutto ciò che trovi, certo. No? Questi minerali, anche quando vengono a trovarti gli amici. Bravo.
4: Mauro da Cervia, come hobby senza scopo di lucro decoro bottiglie di vino, specialmente quelle diciamo da Prosecco Franciacorta, con le conchiglie del mare che raccolgo, visto che abito a 300 metri dal mare, e poi dopo decoro le bottiglie e faccio anche quadri con cornici, sempre con
1: le conchiglie.
4: Conchiglie, e quindi è un bello passatempo anche quello lì.
0: Ma la domanda è: le bottiglie prima te le bevi tutte e poi le decori?
1: Ma penso proprio di sì. Tra l'altro, qui in Salento, ma credo un po' in tutto il sud Italia, c'erano quelle grandi anfore di terracotta, certo, che si utilizzavano insomma per conservare, eccetera, ricoperte da mi veniva in mente proprio quella pratica artistica, no? Del luogo, del posto, di decorare con le conchiglie. Tra i tanti anche questo.
5: Ciao ragazzi dalla Mary.
1: Mary.
5: A me piace tantissimo e mi rilassa fare i puzzle minimo da
1: 1500.
5: Ciao.
0: Tanti, sì, bisogna avere poi, ecco, una cosa bella degli hobby è che sì, riacquisisci la vita lenta, cioè nel senso che comunque
1: piacere dell'attesa.
0: No, ma proprio anche la pazienza, capire, concentrarti, quindi prenderti proprio il tuo tempo. Ecco, potrebbe essere anche un metodo per tornare, insomma, a distaccarsi, a disconnettersi un pochino anche dai nostri telefonini.
1: E poi
6: sono Maurizio da Torino. Io ho la passione per i piccoli lavoretti in legno. Mi sono comprato di tutto come attrezzatura. Faccio portapenne, portaceneri, mensole, tutte cosine un po' particolari.
0: Che bello, uno scultore il nostro ascoltatore.
1: Sì, sì. Poi se c'hai lo spazio, soprattutto per avere tutti gli attrezzi, tutto quanto.
0: Esatto.
1: Non è che devi avere un garage o un hangar, anche una stanza.
0: Sì, anche un angolo di casa dove.
1: Posso chiudere con un messaggio molto bello che ci arriva da un signore che ha una fattoria, praticamente. Ho due asini, 4 pecore, 2 capre, le galline, di cui praticamente mangiamo solo le uova, le oche, le anatre e convivono tutti assieme. Sembra un po' la sigla del cruciverso.
0: Più che un hobby, questo mi sembra un lavoro vero e proprio, perché insomma.
1: Però sai, la passione, dice, il tempo di pulirli, coccolarli, è il momento di paradiso, di relax, certo, bisogna tornare alla vita semplice. Dice,
0: richiede anche tanto tempo. Bello. Grazie per i vostri
1: tutti,
0: messaggi.
1: Grazie.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Abbiamo parlato tanto di bevande in vetro, ritorno al passato, l'aranciata anche quella è buona in vetro secondo me, anche l'acqua, quella classica frizzante, no?
1: Sì.
0: Quando la bevi direttamente dalla bottiglia in vetro ha un altro gusto. Vabbè, volevo chiudere questa cosa. No, la lattina magari invece è un'altra
1: cosa. Abbiamo chiuso il cerchio.
0: Va bene, domani torniamo tra le 5 e le 9, grazie a JJ Carrozzo che è rimasto in regia, fra poco il meglio della settimana di tutti i pazzi.
1: Grazie
0: Robby.
1: A te, Max, è buono, ci si,
0: ciao,
1: rivede, ci si risente domani mattina.
0: Ciao,
1: buon
0: alle 5, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: È il momento di tornare in redazione per l'appuntamento con l'attualità sui fatti più importanti di oggi dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
8: Buongiorno. In apertura un'ultima ora di cronaca. Salerno, sarebbe stato fermato il presunto assassino del giornalista 53enne trovato senza vita domenica scorsa. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise nella notte, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania, epicentro a Pizzone, Isernia, gente in strada, non risultano danni né feriti. Gli alleati americani rispondono agli attacchi degli iraniani e dei loro alleati, raid diretti delle forze del Bahrain e del Kuwait su target nella Repubblica Islamica. I sauditi hanno colpito obiettivi riconducibili agli Houthi nello Yemen. A Roma, governo al lavoro sul caro carburanti. Giorgia Meloni ha visto il ministro dell'economia Giorgetti. Se pensa all'attivazione del meccanismo delle accise mobili, lo proponiamo da mesi, dichiara dall'opposizione Elie Schlein. La morte di Abderrahim Fakir, autopsia a Bologna, ci saranno altri approfondimenti e attendiamo le conclusioni dei periti, ma credo che emerga già un quadro da asfissia, da compressione, ha detto l'avvocato Anselmo, legale della famiglia del marocchino. Nessuna azione violenta dei poliziotti intervenuti, sostiene il loro difensore. Siamo allo sport e il calcio, no, di Guardiola a Mancini e a Leonardo, Pirlo verso la panchina della nazionale, accordo non ancora ufficializzato per 4 anni, ingaggio a 1,5 milioni di euro a stagione. Tennis 2-6, 7-5, 6-2, Darderi vince in rimonta con lusitano Faria e conquista l'accesso alle semifinali in Portogallo, prossimo avversario Blocks stasera. Sinner rinuncia al Mille di Monreale in programma dal 2 al 13 agosto, non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, fa sapere Jannik, niente Canada anche per Djokovic. L'AFA cede il passo ad aria più fresca, allerta gialla solamente a Cagliari oggi, rischio temporali.

0: Sempre gialla l'allerta su parte del Piemonte. E siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime in generale flessione, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà instabile, specialmente sulle regioni centro-settentrionali con precipitazioni sparse, ma qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Soffierà inoltre una vivace ventilazione. Dettagli su Trebimete.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Però mettimi duro, tutti pazzi!
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza, amici, comincia in questo istante il meglio della settimana. Buongiorno!
1: E buon sabato, amici, noi siamo sempre con voi anche di sabato.
2: E saremo insieme fino alle 10, magari vi accompagniamo anche al mare.
3: Tutti pazzi per

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, è arrivato il momento di cambiare tariffa telefonica, amici.
1: No, chi l'ha detto? Chi l'ha deciso?
2: L'ho detto Franco di Buzz, ex conduttore radiofonico, perché nel frattempo abbiamo così indagato sulla sua vita precedente.
3: Potrei sempre tornare se c'è bisogno.
2: No, ma va bene nel commerciale, caro Franco.
1: Anche perché quando torni, in genere, chi sottoscrive la nuova tariffa va tutto bene. Invece per i parenti sono cavoli amari.
3: Pochino a volte sì.
1: Un pochino, vabbè. Sentiamo cosa ha combinato.
4: Ciao, sono Giampiero da Bucinasco e voglio fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
5: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
6: Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Franco, ci ha dato il suo numero, signor Giampiero. La chiamo da Bazzafon Italia per il

0: cambio del numero.
1: Il passaggio del numero cosa, scusa, per me?
0: No, no, no, no, praticamente non sapeva niente, signora.
1: No, io non sapevo niente, che numero è?
0: Allora, il signor Giampiero ha fatto la nostra fantastica offerta Family e quindi ha coinvolto tutta la famiglia in un passaggio di linea sia per il telefonino che per internet a casa.
1: Non lo so, aspetti un attimo, chiamo mio figlio perché non ne so niente. Guardi, di questa cosa.
0: Guardi, è qui in linea con noi, signor Giampiero, aspetti un secondo.
2: Mamma.
1: Dimmi.
2: Mamma. Non sono dimenticato, l'avevo fatto un paio di settimane fa.
1: E che cos'è questa cosa?
0: Allora, signora, praticamente l'offerta funziona così. Intanto avrete un numero unico, se vuole prendere un foglio e una penna, sì, le detto il numero nuovo,
3: sì,
0: signora.
3: È facile.
1: Allora, mi dia il suo numero.
0: Allora, segni 4122
1: 1 2
4: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 6934 6133.
1: Ancora,
0: sì, perché sono 48 cifre. Allora, le ultime 8 sono
1: 48
2: cifre che ho un marito vero.
1: Ma che ne so, io non ho capito cosa è successo, ancora non ho finito, stai zitta.
0: 3 3 4 1
1: ma queste cifre che cosa sono?
0: Allora, questo
1: non,
0: qua è
1: perché non c'è un numero di telefono, giusto?
0: Sì, questo qua è il numero unico, è una tecnologia nuova, praticamente avrete lei.
1: Devono fare, che mi chiama questi numeri, mi chiama a me, deve fare questi numeri.
0: Esatto.
1: Ma è una cosa assurda questa cosa.
0: Perché
3: so,
0: questo numero a 48 cifre rende la linea molto più forte. Questo abbinato all'antenna che monteremo. Praticamente, allora, tanto antenna, dico le tariffe. Il signor Giampiero pagherà soltanto 5 euro per il telefonino e 5 euro per internet. Mentre invece lei, signor Giovanni e il signor Francesco pagherete i primi 2 mesi completamente gratuiti. Poi successivamente diventeranno 5 euro a raddoppiare. Intanto i primi 2 mesi sono gratuiti.
1: Questo l'ho capito.
0: Ok, poi diventerà 5 euro e poi a raddoppiare. 10, 20, 40, 80, 120.
1: 800.000 per te, non è d'accordo il mio marito con
0: intanto
1: questa cosa.
0: Signora, non le ho detto neanche la cosa più importante, che comunque avete vinto per ognuno di voi un weekend al piano degli Albanesi all'agriturismo Renza per 2 persone.
1: Ascolta, a me sta vacanza non mi interessa, sono venuto proprio.
0: Se rinuncia alla vacanza c'è una penale, signora, però.
1: Non lo so, però tutto, io devo parlare con i miei figli
0: tranquillamente. Allora, vabbè, parli con i suoi figli tranquillamente e può parlare anche in diretta con tutta l'Italia, perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo figlio ti ha fatto uno scherzo. Ma perché non vuoi andare all'agriturismo Renza? È così bello, si sta bene. Angela.
1: Ma io gli ho fatto lo scherzo, ma vaffanculo.
0: Ciao Angela, ciao Giampiero, saluta anche
2: ciao,
0: il papà.
2: Ciao. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, abbiamo bisogno di belle buone notizie.
2: Che bello, allora tra poco avremo tutte le good news.
3: Le good news.
1: Però ricordiamo anche questa signora. Sì. No, questa signora ha fatto un appello perché voleva un vestito da sposa, non aveva le possibilità per farlo. E allora che cosa
3: non
1: è successo?
3: Non si è sposata.
1: No.
2: Questa non aveva le possibilità mentali per farlo, non economiche.
1: Ma ha fatto un appello e invece si sono presentate tantissime persone che hanno aiutato questa signora per l'abito da sposa, le hanno trovato comunque un abito da sposa.
2: Cioè una ha portato una manica, l'altra ha portato un fianco.
1: Oppure c'è gente che ha portato abiti insomma del passato.
3: I mariti,
1: io per esempio ce l'ho
3: anche.
1: Chi lo vuole lo posso anche prestare. No,
2: se
1: davvero.
2: Lo noleggi ogni settimana, fai fare le serate al tuo abito da sposa.
1: Oh, almeno.
4: Basta, serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
5: Estate.
6: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Devi.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
19: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
19: Baule pieno in store su Arca Planet!

0: pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Buzz. È arrivato il momento delle good news.
1: Adesso, amici, siete pronti?
2: E siete pronti anche perché c'è una sigla spaziale. Sentiamola, certo, subito. Belle buone notizie. Certo.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento delle good news. Le abbiamo preparate solo per voi, amici.
1: Solo per voi, e partiamo da questa che è bellissima. E riguarda Ermal Meta, conosciuto, cresciuto, ormai insomma cresciuto in Albania, conosciuto in Italia perché aveva partecipato a Sanremo, eccetera, eccetera. Una voce bellissima. Lui ha adottato due ragazzi albanesi, Clodi e Lumi. Pensate, non li adottava nessuno perché erano troppo grandi e non le voleva nessuno. E lui le ha adottate per far vivere un sogno a queste due bellissime e stupende ragazze. Bravo Ermal.
2: Bravo. Questa è una bella notizia che arriva dalla Sicilia, da Gela, in provincia di Caltanissetta. Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne, Giordana Lavigna, hanno conseguito la maturità lo stesso giorno in due istituti diversi, con il massimo dei voti. Per entrambe 100 centesimi. Brave!
3: Bello,
2: io e mio figlio abbiamo fatto 102 in due.
0: Allora, un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto diretto a Ischia.
1: Questa è una bella notizia.
2: Dov'è la bella notizia?
0: Beh, questo dipende da come la poni.
1: Poi... Ma no,
2: non ci credo. Questa è di bella via.
4: It's summer! Woo!
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS!
6: It's summertime.

0: di essere Rossella, Ciccio e Buzz. È arrivato il momento del primo scherzo su misura di Ciccio.
1: Ciccio,
2: siamo a Firenze.
1: Siamo a Firenze, cosa hai fatto?
2: C'è tutto lo studio di architettura che vuol fare lo scherzo a un loro collega.
1: Ah, e quindi si sono riuniti tutti alle spalle
0: tutti
1: del collega.
0: Sì,
1: è vero, perché addirittura c'è stato un gancio perfetto per una situazione di scarichi.
2: Con problemi legali, addirittura si va al battibecco forte tra pochissimo.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Con gli informativi su finecobank.com.

0: tutti pazzi per RDS, come promesso amici c'è uno scherzo su misura di Ciccio.
1: Uno studio di architettura si unisce e vuol fare lo scherzo a un architetto. Quando si fanno i grandi lavori c'è sempre l'architetto che c'ha da dire con l'ingegnere c'ha da dire col piastrellista, ok?
0: Parlano la stessa lingua ma non si capiscono certe volte.
1: In anche perché caso... questa volta c'è stato un problema con gli scarichi e io che sono l'avvocato mi metto a chiacchierare direttamente con uno dei responsabili.
2: E allora sentiamo subito lo scherzo di tutto lo studio perché
1: è un si chiacchiera in maniera dolce e gentile, no.
3: Ciao a tutti i fatti, sono Massimo. Vogliamo fare uno scherzo a Niccolò, che è architetto. Vai Ciccio, festaci te.
4: Senti Nico?
5: Sì?
4: Ma ha appena chiamato uno studio legale che segue Paolo e ha cominciato a dire questo avvocato, dice ci sono le pratiche edilizie, non tornano, l'architetto Beni ha fatto degli errori. Io guarda, ascolta, io ho le scatole piene.

0: non lo so.
1: Io non
0: ma
1: posso, non io gli ho dato il tuo numero all'avvocato, però non so, certo. Che ti chiami, ma per favore rispondi, appena ti chiami.
2: Sì, eh. No.
3: Sì.
4: Sì? Pronto, buongiorno. Mi dice per favore qual è il problema?
0: Me lo dica lei, no, sinceramente
4: no,
0: non so.
4: No, lo sa molto bene sulla storia degli scarichi. Questi giochini, per favore, parlo
0: no,
4: con
0: mi
4: uno.
0: Mi dica lei, no, non so di cosa stia parlando.
4: Lo sa bene di cosa stiamo parlando.
0: Sono stati rifatti tutti gli scarichi, è stata presentata. Perché non lo sa?
4: Che perché entrate dentro la sfera del mio assistito? Allora troviamo una soluzione.
0: No, me lo dica lei cosa ha bisogno. Non ho capito.
4: Ho bisogno che ci sia un indennizzo per quanto riguarda questa
0: ma
4: situazione.
0: Ma per cosa?
4: Perché non si fanno i lavori così.
0: C'è una posta in più, c'è una posta in meno. Mi dica cosa.
4: Ah, allora lo sa che c'è probabilmente.
0: No.
4: Ci avete tentato.
0: Non lo so, io non so cosa è successo. Lì sono state fatte le poste biologiche, rifatto tutto.
4: No, perché se no non sarebbe venuto da me. Allora.
0: Ma mi dice cosa vuole oppure no?
4: Allora,
0: io non lo so.
4: Troviamo una forma di indennizzo da parte vostra, perché si fa così quando si entra in una sfera altrui.
0: Ma che vuol dire entrare in una sfera altrui? Mi dica cosa vuol dire.
4: Se avete sbagliato il progetto, lo dica.
0: Mi dica allora cos'è che non è fatta a norma. Mi dica cos'è che non è fatta a norma.
4: Il disturbo si chiama disturbo. Ha capito? Si chiama disturbo. Troviamo una cifra che possa essere sufficiente per il disturbo.
0: Ma cos'è il disturbo?
4: Allora.
0: Ma che vuol dire il disturbo? Ma che dice? Mi dica cosa c'è che non va e io eventualmente troverò una soluzione, ma sono sicuro, mi creda, che va tutto bene.
4: Non va tutto bene, per inutile che.
0: E allora mi dica cos'è che non va.
4: È inutile che alza la voce.
0: Mi dica cos'è che non va.
4: Lo sa bene cosa non va, forza.
0: Ma perché non me lo vuol dire?
4: Ma lo sa bene, allora troviamo
0: ma mi dica cos'è che non va.
4: Io non posso entrare nell'aspetto tecnico, ha capito? Troviamo una cifra, secondo me.
0: Ma quale tecnico?
4: Io ho anche quello.
0: Basta dire. C'è un tubo, c'è un pozzetto in meno, c'è un pozzetto in più, mi dica che cazzo è che non torna.
4: Lo sa bene, quello che abbiamo calcolato di cifra siamo intorno ai 10.000.
0: Ma Dio. Pronto?
4: Pronto, in 30 anni di lavoro non è mai successo che una persona mi attacchi il telefono.
0: Senta, allora.
4: In 30 anni di lavoro, ragazzino, vergogna! In 30 anni di lavoro, chieda scusa!
0: Senta, non posso chiamarmi.
4: Che fregna!
0: Allora, non può chiamare e accusare di cose.
4: Non si permetta di toccare il telefono, catepatana!
0: Ma chi è? Ma un'altra volta.
4: No, ma attacca nulla!
0: Mi dice lei cosa è che non va? Allora, lei la vuole faccio riassunto della chiamata?
4: Allora,
0: faccio riassunto della chiamata?
4: Mi faccio il riassunto della chiamata?
0: Lei mi ha chiamato e mi ha detto c'è qualcosa che non va.
4: Oh, allora, forza. Io dico che possiamo trovare una cifra che possa essere congrua in quella cifra che l'ho detto.
3: Sì.
4: Forza.
0: Bene, io non so di cosa stia parlando.
4: Degli scarichi, lo scarico.
0: Lo scarico è stato fatto, è stato rifatto tutto lo scarico come è.
4: E lo sa lei qual era il progetto?
0: Certo
4: che lo sa il progetto, ma lei non sa l'altro progetto, perché Massimo è complice e tu sei su tutti i pazzi per RDS, buongiorno, e il tuo ufficio ti ha fatto lo scherzo tutti insieme, buongiorno. Buongiorno Nicolò, vai tranquillo. Sì, giuro.
0: Comunque bravo, devo ammettere. Devo ammettere bravo, va bene.
4: Senti Niccolò, li vogliamo dare sti soldi per sti scarichi? Lo vogliamo fare?
0: Un decino, dai. Un decino.
4: Senti, ma Massimo dov'è? Lì vicino?
5: Oh, sei un grande.
4: Ti salutiamo.
5: Grazie, un abbraccione, grazie infinite.
4: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Gaz, la prima ora l'hai terminata.
1: L'hai terminata, però siamo ancora in tempo per un cornetto e un caffè, per esempio, certo, no? E se siete in Thailandia, potete prendere questi cornetti che stanno andando alla grande di una pasticceria.
2: E come sono questi cornetti?
1: Sono Harry Croissants.
2: Pelosi.
1: Sì, sono pelosi.
2: Ma scusa, ma sono pelosi
0: perché, con peli.
2: Perché il cuoco li perde
0: perché perde i capelli. No, quelli del naso.
1: Perché sono fatti normali. Fluffy. E poi ci sono, ci sono queste alghe, un'alghetta, il fat choy, che è un'alga nera, commestibile, che viene applicata sulla superficie del

0: su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. In apertura la cronaca: nel Salernitano sarebbe stato individuato dai carabinieri e sottoposto a fermo il presunto assassino del giornalista 53enne trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Era nascosto in un casolare abbandonato. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Molise nella notte, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Epicentro a Pizzone, Isernia, gente in strada, non risultano danni né feriti. Bologna, un caso complesso, sempre polemica sulla morte di Fakira dopo l'esame medico legale. Sentiamo Gianluca Teodori.
3: Rivelazioni dei consulenti ai legali e prime dichiarazioni in contrapposizione sull'autopsia del Sant'Orsola. L'avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, Fabio Anselmo, ipotizza asfissia da compressione come causa della morte dell'immigrato marocchino durante l'intervento della polizia nel quartiere del Pilastro. Di rimando, Gabriele Bordoni, difensore dei due agenti che hanno bloccato Fakir, nega segni di schiacciamento come le infrazioni ossee che indicano l'esercizio di una pressione. Sarebbe esclusa l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del 42enne nordafricano, che secondo le agenzie sarebbe stato in cura al centro di salute mentale dopo un accesso in pronto soccorso del 20 giugno, un mese prima dei fatti di domenica scorsa.
2: È il weekend del primo grande esodo estivo, traffico da Bolino Rosso stamattina e domani pomeriggio, 27 milioni di veicoli verso le località di villeggiatura secondo le stime. Lo sport, il calcio, no di Guardiola a Maldini e a Leonardo, Pirlo verso la panchina della nazionale, accordo non ancora ufficializzato per 4 anni, ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. L'AFA cede il passo ad aria più fresca, allerta gialla solamente a Cagliari oggi, rischio temporali, sempre gialla l'allerta su parte del Piemonte. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime in generale flessione, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà instabile, specialmente sulle regioni centro-settentrionali con precipitazioni sparse, ma qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Soffierà inoltre una vivace ventilazione. Dettagli su Trebimete.
2: Questa è RDS.
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
6: Dai, forza!
7: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
6: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buon sabato ancora, amici. È finito luglio, dai, gira che ti rigiri. Non ancora, però ancora quasi finito. Dai.
1: Allora, saremo insieme ancora, tra l'altro, una settimana. Poi, dopo un po' di vacanze, le faremo anche noi. Ma adesso siamo insieme fino alle 10.
2: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella Cince Buzz, guarda fuori onda, si ride in onda, si ride sempre
1: perché stavamo pensando, ma che regalo uno può fare? A volte uno non sa cosa regalare, a volte vorrebbe fare un regalo grande esatto, per impressionare.
2: A volte migliore. Ti dicono, non mi fai mai un regalo importante, bello, questa volta arriva un regalo importante, bello, con dimensioni,
0: sì, non è importante se è bello o utile, importa che sia grande.
1: Questo è bello e grande, è anche pezzato, e ora capirete perché.
3: Volevo fare un regalo mio più grande a mia suocera. Vai, Rossella.

0: Pronto?
1: Signora, sono Siglinde, dell'allevamento Pazzi per i Pezzati.
0: Siglinde? Sì.
1: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore. Ci sta a casa lei, perché è un regalo importante, ha capito?
0: Ma è un regalo per me?
1: Sì, il signore le ha preso una cosa molto bella che le riempirà veramente
2: la
1: il
2: vita,
1: cuore.
2: La
1: le arriva questo cavallo pezzato, pensi, cavallo bucefalo.
0: Bucefalo.
1: Ok?
0: Cavallo.
1: Sì, è un cavallo, a posto dove metterlo?
0: Ma è un peluche.
1: No, no, è un cavallo vero, vero, vero,
0: E che le faccio, signora, scusi?
1: A parte che è pezzato, bucefalo. È molto bello, l'estetica è meraviglioso, Ha anche una criniera, uno chatouche meraviglioso che lei non ha idea.
0: Va bene, adesso chiamo
1: allora,
0: la signora.
1: Va bene, ma le arriverà bucefalo, vedrà che compagnia che le fa. Le fa una compagnia incredibile, signora. Lei non ha mai avuto un cavallo?
0: No, ma non so nemmeno dove metterlo.
1: Ma non ha detto che avevate un cortile? Avevate un giardino, un cortile?
0: Sì.
1: Quello è il pezzato, sta lì fermo, buono, è instagrammabile, ci vanno anche a fare le foto tanti bambini, è molto carino, molto.
0: Va bene, adesso chiamo mio genero, perché Salvatore è il mio genero.
1: Ecco. Per caso le carote, perché ha un po' fame adesso, bucefalo.
0: Amore, vediamo comunque.
1: Anche dei pezzi di anguria, ma che è vaghiotto.
0: Va bene, adesso non so niente.
1: Buono.
3: Buce.
1: Aspetti, allora non guardi, qua mi dà 20 minuti sul Google Maps, ok?
0: Anche di più, perché sono fuori casa, signora.
1: Perfetto. Grazie, signora, non sa quanto sarà contenta.
3: Ma scherzi.
1: Di
3: mamma mia.
0: Va bene, grazie.
3: Arriva Buce.
0: Pronto?
4: Mariella? Mariella, sono Salvatore.
0: Mariella, ma come ti vengono un capo in certe cose? Come ti vengono? Se ti abbia fatto un cavallo quando venisse. Ha capito?
4: Ma che è successo? Hanno chiamato già.
0: Hanno chiamato che fra 20 minuti mi portano un cavallo bellissimo. Ma che cazzo, Salvatore, ti te mangio.
4: Ma dai, ma dovevo arrivare la settimana prossima.
0: Fra 20 minuti.
4: Ma tu non sei a casa.
0: Recogliete, che ne parlavamo.
1: Non lo so. Signora, sono arrivata. A chi citofono, che qua non c'è il nome suo?
0: Adesso sono uscita, non sono a casa.
1: Ma c'è il cavallo!
0: Sì, e chi sta fuori?
1: Allora.

0: aspetti che le passo un attimo il responsabile di tutto questo, Maneggio. Va bene? Un attimo.
1: Va bene.
2: Gian Pagenza, questo è il mio regalo più ma grande per te.
1: Tu non dai le cose, mo che te le cose, cioè.
3: Te le cose,
1: te le cose. A calcio no, non cavallo.
2: Non cavallo regalo.
1: E Salvatore, mo che te le cose, cioè. Che ti spari da Forza Vera.
0: No.
1: Hai capito?
0: No. Senti, vuoi dire qualcosa a Salvatore?
1: Che è un monello.
0: È un monello.
3: Monella. Monella. Sì, una monella.
0: Ciao Mariella.
4: Ciao.
5: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Maestro Buzz, lo sai che tra poco deve salire in cattedra?
1: Certo.
2: Sì, è tutta la settimana che mi preparo.
1: Ma poi andrà un po' in vacanza?
2: No, durante le vacanze io osservo, okay. Comunque prendo
0: appunti. Ci manda i fascicoli?
2: Sì, se volete li faccio proprio a domicilio.
1: Bene, allora dovete aspettare ancora un pochino per le pagelle della settimana, perché sta mettendo a punto delle cose, magari cosette. Cambia dei voti.
0: Settimana dove c'è stata parecchia roba.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
2: Ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare femmina in particolare.
2: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo e niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Ehi umano, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
12: Offre pieno in store su arcaplanet.it.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: ragazzi per RDS. Amici, è arrivato il maestro Buzz sulla sua cattedra. È lì che pontifica.
1: Prego, maestro, salga e dia i giudizi.
2: Allora, adesso andiamo con i giudizi, andiamo con le pagelle della settimana.
3: Le pagelle della settimana. Le pagelle della settimana.
1: Maestro Buzz, lei arriva invece sempre puntuale, sempre il venerdì e tra l'altro molto spesso è anche in replica il sabato.
2: Puntualissimo, stiamo scherzando. Allora, cominciamo con Ornella Muti e Naike Rivelli.
0: Ho visto una polemica. Abbiamo visto il video.
2: Voto 5. L'attrice e la figlia hanno chiesto di ottenere la cittadinanza russa.
1: Perché sono di origine.
2: Sicuramente
1: russa,
2: hanno tutti i requisiti per averla. Ormai quelle stanno fuori.
0: Però chissà come andrà a finire.
2: Chi lo sa. Pep Guardiola, voto 6. Per adesso sono sempre più alte le possibilità che l'ex allenatore del Manchester City possa diventare CT della nazionale.
1: Chi lo sa.
0: Infatti.
2: Alla domanda se l'ingaggio di Pep non sia troppo alto per la nostra federazione, Maragò e Maldini hanno risposto che per lui sono disposti a fare un'eccezione al budget. Sì. Insomma, sono pronti a tendere la mano per andare a chiedere un po' di elemosina in giro.
0: Per pagare.
1: Noemi!
0: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
2: Diamole un 7, poverina. Brutto incidente per la cantante durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa cadere anche da lassù.

0: voto gli diamo?
1: Voto 3.
2: Perché?
1: Il presidente Trump vorrebbe far diventare l'attuale presidente della FIFA segretario generale dell'ONU.
2: Sì, ha detto che quello potrebbe essere il suo destino.
1: Per la carriera di Infantino sarebbe un bel salto in avanti diventare il segretario. Finora ha fatto il maggiordomo. Amici, le pagelle della settimana tornano la prossima settimana.
0: Grazie.

0: più belli perché arrivano dalle persone.
1: Te li scegli.
2: Ci sono regali involontari. Buongiorno, certo. Sono il vostro Donatello di Bazzellondo Italia. Regali involontari che fanno i papà, che fanno i mariti,
0: che non sanno di pagare, pagare, eppure lo scoprono.
2: Ma poi pagheranno.
1: Vabbè, ho capito, però se ti vogliono bene poi lo fanno.
2: Esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: Questa volta ci puoi dare delle anticipazioni.
0: Mi vuoi bene? No. Sì, zitto e paga.

0: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
13: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Bevi.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.

0: Di Bazzellondo Italia. Allora è arrivato il momento di far sentire queste prove d'amore.
1: Sì. Facciamole prove sentire. D'amore. Prove d'amore non richieste. Cioè...
2: Beh, alla fine viene richiesto un po' un pagamento, però in realtà qualcuno sa di fare un regalo alla sua stessa insaputa.
1: Ecco, ed è quello il bello, scoprire dopo che stai per pagare tanti soldi.
2: È proprio bello.
3: Sono Cinzia da Catania e volevo fare uno scherzo a mio figlio Mattia, che è molto geloso della sua carta di credito.
4: Pronto?
0: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzellondo Italia per un acquisto effettuato dalla signora Senti.
4: Sì.
0: Che credo, non so, credo sia sua madre.
4: Sì.
0: Ah, perfetto. Allora, la signora ha aperto un account utilizzando la sua carta di credito e sta effettuando un acquisto. Siccome supera i 500 euro, dovevamo avvertirla.
4: Ho capito, vabbè.
0: Se vuole le passo la signora.
4: E mi passi la
0: Ah, perfetto. Sì. Sta acquistando una borsa in offerta al 50% per questa mattina, da 1100 a 550.
3: Matti, ma la posso prendere questa borsa? L'ho vista, è qualcosa che io desideravo da tempo. Alla fine me lo merito, certo. No?
0: Sì.
4: Ah, ma te la compro io poi una borsa. Minchia, ma che c***o, ma manchi il tempo.
3: Ma dai, ti prego.
4: Allora, ma che c***o.
0: Facciamo così, parlatene magari voi due e la richiamo fra un po'. Cioè. Così mi dite se posso confermare, spedire oppure no, va bene?
4: Sì, sì, va bene.
0: Okay. Arrivederci.
4: Pronto?
3: Matti, ma non me la puoi prendere?
5: Tutto ok?
3: Sì, sì, tutto ok, mamma.
0: Ok, sì.
3: Grazie, amore, ti voglio bene.
4: Pronto?
0: Sì, pronto, signor P***ino, sono sempre Donatello. Ha parlato con la signora?
4: Sì.
0: Ok, possiamo procedere all'ordine allora?
4: Sì, però non so se c'è la disponibilità.
0: Vabbè. Ecco. Allora, le ricapitolo un attimo, si tratta di una borsa Gucci a 550 che in realtà costava 1100 al 50%, grazie, più IVA diventano 671, più la spedizione express 50, quindi sono 721, ok?
4: Un attimino, 5 minuti.
6: Cinque minuti,
1: un attimino.
0: Va bene, grazie.
2: Adesso sarà contento.
3: Matti.
4: Ma non è 721 euro.
3: Va bene, Matti, che ci fa?
4: Che problema c'è?
3: Ma di che genere? Qual è il tuo problema? Volevo sta borsa e basta.
4: Ma non basta, cioè, diremo da Chirdana. Sono veramente basta, per il tuo piacere, non ce n'è problema.
3: Va bene, Matti, ok, allora la prendo
0: grazie,
3: io.
0: Grazie, Matti.
4: Sì, sì.
3: Ok, grazie, Matti, grazie amore.
1: Finora?
4: Sì, pronto?
0: Eccoci, abbiamo risolto?
4: Sì.
0: Perfetto, allora ricapitolando, quindi una borsetta 5,50 più IVA 6,71
1: sì,
0: più spedizione express 50 euro più i 99 euro mensili per 24 mesi, ecco. Ok?
4: No, okay. Spendi 4 mesi, 99 euro mensili, ma di che cosa?
0: Quello è l'abbonamento per avere lo sconto.
2: Lo sconto.
4: A me non me ne fotto un c***o, cioè, ma a me non me ne prende... niente, 99
0: scusi.
4: Euro a sette per che cosa?
0: Scusi, ma non se la prende, per avere l'abbonamento premium, non se la prenda come... Mi chiamate la signora, se la...
1: Aspetti.
4: Ma che sta combinato?
3: Ma perché?
4: Ma sì, diventa 99 euro a mezzo, 99 euro a mezzo. Sta facendo fare una stoppa.
3: No, io avevo questo piacere, ma però...
0: C'è
3: questo
0: piacere.
4: Ma 99 euro a mezzo, per 24 mesi, devo pagare quando acquistare sta borsa.
3: Va bene, ma che ci fa? Era un piacere. Ah. Che stai facendo, però?
4: Ma la finiscila, ma che dici? Ma io non lo so.
3: Comunque, rispondi al telefono, perché mi hanno detto che non ci stai rispondendo e quindi non la possono annullare.
4: Ma 99 euro al mese per uno per due anni non li pago.
3: Dai, rispondi al telefono, Matti.
4: Non ci rispondo, da chi si chiama mettono un do.
2: Non ho capito dove lo mettono, scusa.
0: Abbiamo eliminato la borsa, non dobbiamo prendere più la borsa?
2: No.
4: Sì, la tengo in stand-by. Stavo a un'oretta di chiamata.
0: Perfetto, è stato gentilissimo. Nel frattempo, quando vada sua madre, l'abbracci forte, forte anche da parte di tutti i pazzi per RDS.
2: Buongiorno.
0: Perché ti ha fatto uno scherzo, sei alla radio.
3: Eh sì,
4: è uscita fuori di.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, vi abbiamo dato tanti suggerimenti in queste due ore. Però ce n'è un altro: se volete far veramente colpo, potete comprare questo ombrello di questo ingegnere canadese, che è un ombrello volante sperimentale.
1: Volante?
0: Sì, perché è sulla tua testa, è tipo un dronello che è collegato con te.
1: Come fa a sollevare me? Cioè, vabbè, ok.
0: No, non ti solleva, ma ti protegge. Cioè, segue te, tu magari sulla testa metti un cippetto e ti segue, capito?
1: In Piazza del Duomo lo vendevano da tempo.
0: Ma che dici?
2: Sì,
0: ma
2: no,
0: staccato. No, Ciccio,
2: è staccato,
0: non hai capito.
2: Dalla testa, capito? Tu c'hai un trasmettitore in testa.
1: Davvero?
0: E certo, con l'intelligenza artificiale. Allora adesso dobbiamo caricare il telefono, dobbiamo caricare le cuffie, ma pure l'ombrello dobbiamo ricaricare.
2: In spiaggia si può usare questo?
0: Certo, se lo ricarichi funziona. L'ingegnere canadese, date la colpa a lui.
1: Grazie ingegnere. Il momento della redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. Un soldato americano all'inferno per ogni iraniano ucciso, minacciano i generali della Repubblica Islamica. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta. Possiamo portare i nostri attacchi a un livello molto più alto, ha detto il presidente americano, che alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha dichiarato: mi ricandiderò per il terzo mandato, aggiungendo

0: Di luglio, Confindustria segnala l'inflazione ancora alta. Frenano i consumi, vendite al dettaglio a più 0,1% e c'è un nuovo calo del mercato auto. Rallentano gli investimenti, aumentano i prestiti alle imprese usati per pagare le bollette. L'export cresce verso Svizzera e Cina e segna un 21,2% in più verso Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay.
1: Nella Salernitano individuato e sottoposto a fermo il presunto assassino del giornalista 53enne trovato carbonizzato la scorsa domenica ad Eboli, era nascosto in un casolare abbandonato. Esodo estivo, traffico da Bollino Rosso stamattina e domani pomeriggio, allerta gialla oggi per caldo a Cagliari per temporali su parte del Piemonte. Siamo allo sport col calcio, sfumato il sogno Guardiola, la nuova FIGC per la panchina della nazionale punta a Pirlo che avrebbe già detto sì ad un contratto fino al 2030, ingaggio 1,5 milioni di euro l'anno secondo Indes. Formula 1, in Ungheria la Ferrari domina la seconda sessione di prove libere, Hamilton precede Leclerc di 148 millesimi, terzo Norris su McLaren, Antonelli solo tredicesimo, oggi le terze libere alle 12.30, le qualifiche alle 16, la gara domani alle 15. Ciclismo Tour de France alle 11.30, al via la 20ª tappa con arrivo sempre sull'Alpe d'Huez dove nella 19ª ha brillato Pogacar, lo sloveno ha battuto il record della frazione realizzato da Pantani nel 1995. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi fandanna.
2: Dai, forza!
3: Però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, siamo pronti.
1: E ancora un'oretta bella piena tutti insieme.
2: Bella piena, tra l'altro scherzi e non solo, lo diciamo sempre, non solo. L'importante è che si ride.
0: Sì.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: Vivaci per RDS, ben ritrovati nella terza ora di questo sabato, amici.
1: Eccoci, cosa faremo? Cosa cominciamo?
2: Una delle cose più belle nella vita, che cos'è? Andare in pensione il primo agosto, così poi ci attacchi tutte le ferie prima, ok? E in modo che è da maggio che non si vede questa persona, che non viene in ufficio, ok? Ma è tutto legale per lui, tutto legale.
0: Certo.
2: È tutto legale, perché se già non c'era prima d'estate, si sa perché si fa, è vero o no? Si

0: Sa?
1: Questo lo sai tu, Ciccio.
0: Si sa o no? Si sa.
2: Allora, adesso non mi ha intortato così, ti darei quasi ragione. Aspetta. Però aspetta.
0: Ma ti dirò di più, che viene detto: si sa perché si fa, e chi c'è in macchina pure la moglie. A questo punto lui cerca di non lo so, vuole coprire qualcosa che non c'è niente da coprire. Ma quando tu a una moglie dici: signora, lei lo sa perché il suo marito lo fa? Apriti cielo, apri.
2: E allora
0: cielo.
2: Si sa perché.
0: Apriamolo.
2: Si fa, sentiamolo.
0: Vamos.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Roberto. Voglio fare uno scherzo a mio amico Damiano, che sta andando in pensione e si sta facendo anche le vacanze estive.
0: Eccolo.
3: Vai Ciccio, pensaci tu.
4: Io sto controllando alcuni dati. Lei sta già in una fase di finestra prepensionamento, il primo agosto.
3: Sì. Primo, sì.
4: Lei sta
3: sì.
4: Lavorando ancora?
3: No, sono in ferie. Sto finendo quelle ore che avanzo.
4: Ecco perché.
3: Siccome avevo accumulato delle ore di ferie.
4: Sì. Quindi ci avrà la differita sulla retribuzione. Ecco perché l'alert. Quindi per un periodo di 6 mesi del bonifico, questo lo sapeva lei?
3: Come capisco?
4: Allora le spiego subito. Lei praticamente il primo agosto va in pensione, sì. Da lì scatteranno 6 mesi dove ci sarà la verifica di tutti i conteggi. Mantiene il diritto alla pensione dal primo di agosto, ma l'effettiva liquidazione sarà posticipata di un periodo che può andare fino a 6 mesi in una parte. Allora io ho un 670 per 6 mesi.
3: 672 euro?
4: Sì.
3: Ma perché?
4: Lei praticamente riceve un po' più del 30% subito. Dal 10 di marzo prenderà cifra completa.
3: Sì. Dal 10 di marzo del 2027?
4: Sì, 27.
3: Ma come mai?
4: Può essere.
3: Ma
4: allora.
3: Ma come faccio a vivere io quella maniera lì? Ma perché questa cosa?
4: Allora.
3: Ho fatto qualcosa che non va.
4: Però adesso dov'è? È in ferie. Nel momento in cui si apre il finestrone e gliel'avranno detta questa cosa. Sì, estate, certo. È in ferie.
3: Ma cosa c'è? In ferie io ho le ore che avanzo dalla ditta. Ma cosa vuol dire quelle? Quelle sono quali le ore che ho fatto io? Ma quelle sono le ore che ho fatto io, mi scusi, che le ho accumulate negli anni.
4: E c'è in ferie.
3: Ma non ho sentito neanche, ma è questa cosa qua, anche gli altri miei amici sono andati in pensione del primo, hanno preso la pensione completa.
4: Però un conto gennaio, febbraio, insomma.
3: Ma io ho una ditta che mi parla,
4: e non so, la stanno pagando che è in ferie. È ferie, estate.
3: Ma scusa un attimo, c'è stato qualche chiamata da qualche parte?
4: Ha capito?
3: Non dica nomi. Ma scusi un attimo, guarda che quelli sono soldi che io non devo pagare.
4: È già arrivata la chiamata, lo sa lei?
3: Ma per un debito.
4: Allora c'è lì sua moglie lì. Chi c'è lì?
3: Sì, è qua,
4: non
3: qua,
4: può parlare. È meglio non parlare di queste cose. Meglio non parlare.
3: No, mi scusi.
4: Mo è coinvolto tu. Moglie, allora,
5: no, ma può parlare?
3: No,
5: ma siamo... non si nasconde niente, mio marito.
4: Ci sono cose. Damiano,
5: deve parlare.
4: Signora, signora, un conto è quando si dice tutto, un conto è quando non si dice.
5: Meglio ma questo. Cosa? Deve dircelo.
4: Ma non voglio stare a litigare tra voi due. Diamo sereni.
3: No,
5: ma noi non litighiamo perché, sinceramente.
4: Sicura che non litighiamo? Non è che ha fatto dei viaggi. Ha capito? No, è meglio di no. Perché io.
3: Me lo dica.
4: Allora, le passo un attimo il mio assistente Damiano. Qui è tutti pazzi per RDS.
0: Buongiorno.
4: Roberto Cocco ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno. Buongiorno Damiano, la tua pensione è tutta tua, vai sereno.
3: Ma dai, ma non se puoi mia. Ehi Robby, ci mi dici che vuoi rognere qua, rognere là. Dimmi che rognere che vuoi. No, sì, però ragazzi, detto zero via, sono qua in montagna come mogliere.
4: Cosa vuoi dire a Roberto?
3: È veramente uno debeo.
4: Un bacio, ciao!
3: Va bene, dai, ciao Ciccio, grazie, ciao a tutti. Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazzi. Il rapporto con vostra moglie com'è? Molto distratta lei.
1: Ma cosa allora, volete fare? Volete allora sapere se invece è ancora gelosa?
2: Siccome noi siamo sempre aperti, voi potete sempre mandarci le mail.
1: Noi Cicciulin.
2: Sì, e
0: anche d'agosto.
2: Perché
0: tutto
2: volete
0: il mese
2: capire se moglie è gelosa, mandate mail e richiedete proprio il lavoro di Ciulin.
0: Anche a Ferragosto
2: siamo
0: aperti.
2: Sì, sempre. Il nostro, la nostra soddisfazione è il nostro miglior pregio. La tua soddisfazione è il nostro miglior pregio. Tra poco potete aspettare un attimo perché arriva Ciulin. Un attimo, è un
1: po' di confusione.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Quali informativi su finecobank.com.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
16: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
17: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli
18: e alla mia voglia di fresco. Ehi, non intendevo un gavettone.
17: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23

0: soprattutto la nostra Ciulin del centro manine di Fata.
1: Eccoci, la vostra soddisfazione, il nostro miglior premio.
2: Ha recuperato il pezzo di prima? Sì, ok, sì, va bene.
1: Perché se il marito poi va a casa soddisfatto, non è, è anche l'imbossato dalla gioia.
2: Bisogna spiegare alla moglie che arriverà un marito soddisfatto, perché di solito la moglie capisce che il marito ha fatto la marachella.
1: E invece no, il marito ha dato prova di amore, perché voleva sapere se la moglie era gelosa.
2: Ok, grazie. Va bene, grazie.
3: Ciao, sono Ivano, vorrei fare uno scherzo alla mia compagna Jennifer, che è molto gelosa.

0: pronto?
1: Ah, sì, pronto, scusi, cercavo il signor Ivano, questo è il centro estetico Manine di Fata, qui a Mannate. Siccome il signore è venuto e ha lasciato il suo telefono, scusi, ho chiamato ultimo numero fatto, sì. Signora principessa, lei si è scritto qua.
0: Sì, sì, ma posso io prenderlo? Tanto
1: no, siccome lui voleva fare un massaggio oggi pomeriggio, sì. Però non ce la posso, ho trovato la ragazza speciale che prende sempre lui di Valese che viene, e allora volevo solo sentire se c'era sicuro o no, oppure se mi dà altro numero io chiamo altro signore.
2: Facciamo
0: no,
2: così.
0: Non c'è un altro numero.
1: Scusi, siccome questo è un centro un po' riservato, sì. Volevo sapere lei principessa e sorella.
0: No, sono la sua compagna.
1: Va bene, allora se mi fa piacere di cercarlo, così io poi subito dico se viene la ragazza speciale o meno per il messaggio che fa lui.
0: Ma che ragazza speciale, scusi?
1: Speciale perché è specializzata in un massaggio proprio che li attiva diciamo sensazioni, ecco.
2: Sensazioni.
0: Ok, adesso io.
1: La li chiamo tra poco così mi dice se viene, va bene?
0: Va bene.
1: Grazie, molto gentile.
3: Bello.
1: Salve
4: principessa. Principessa, sì, sì.
0: Pronto?
5: Oh, amo.
4: Il principe.
5: Ma non riesco più a trovare il telefono, meno male che ho incontrato un mio amico qui al bar.
0: L'hai lasciato, sì. Ma ha chiamato una ragazza di un negozio di cinesi dove fanno i massaggi e ha detto che hai lasciato là il telefono, che voleva sapere se confermavi l'appuntamento di oggi per la ragazza speciale. Ma di che cazzo sta parlando? Cioè, ma fammi capire.
5: Ma no, me l'ho andato forse per la schiena.
0: E la ragazza speciale che cazzo ti serve? Ti spacco la faccia, tu lo sai.
4: Così.
5: Ma no, perché è una specializzata per la lombare, sai,
0: specializzata in cosa? Far la puttana è specializzata, cioè, fammi capire.
2: Mi sembra una cosa
5: generale. Ma guarda che per la schiena.
0: Vengo anch'io con te a fare sto cazzo di massaggio.
5: Ma ci mancherebbe, non possiamo.
0: Poi vediamo, aspetta, sì, aspetta, sì, stai lì che

0: a prendere il telefono.
1: Scusa.
2: Pronto?
3: Sì. Pronto signora, scusi che era sempre occupato, avevo anche ansia. Intanto è riuscito per caso a sentire qualcuno? Ha per caso in mente un numero dove posso chiamare?
2: No, allora il mio compagno ha solo il numero, il suo numero di telefono.
3: Siccome ci teneva tanto,
2: voglio capire cosa sta succedendo, perché a me questa situazione non mi piace per niente.
3: Ma no signora, c'è coupon con massaggi che può fare.
2: Allora vengo anch'io oggi a fare il massaggio. Vedi. Con lui, va bene?
3: Senta, ma coupon non so se anche per signora, perché lui fa un massaggio con legalino, come si dice.
2: Beh, sì, appunto, sì, no, ma io ho capito tutto, infatti cosa oggi quando avrà l'appuntamento vengo anch'io.
3: Posso passare di lettore che mi sta facendo dei segni? Perché o forse ho creato macello.
2: E passi il direttore?
3: Sì, grazie signora principessa.
0: Pronto? Io direttore, scherzo, vantaggio.
1: Che pirla.
0: Qual è il problema?
2: Mi ha chiamato la ragazza che lavora lì da lei, dicendo che il mio compagno oggi deve venire lì a fare un massaggio con una persona speciale. Ma vengo anch'io oggi a fare il massaggio con la persona speciale.
0: No signora, perché il coupon vale solo per una persona.
2: E fa niente, io entro a guardare, non devo fare il massaggio. Io faccio
0: del suo RDS.
3: Pronto, a lei piace guardare, bello, bello. Brava, picchialo tanto.
1: Ciao Jennifer.
4: Ciao principessa Jennifer.
1: Tante volte.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. C'è chi è patito della differenziata e c'è chi se ne frega della differenziata.
1: Esatto.
2: E se te ne freghi della differenziata, arriva sì e sai.
1: Ma anche se sei patito. In tutti e due i casi, sì.
2: Anche in tutti e due
1: adesso,
2: i casi.
1: Fra poco scopriremo quale dei due
2: quale
1: casi.
2: Quale dei due casi, esatto. Ok.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gela rapido assorbimento con arnica e scina e brumi.

0: Emilina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
1: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oppure pieno in store su arcaplanet.it!
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
6: tutti pazzi per RDS. It's summertime!

0: Tutti pazzi per RDS, eravamo rimasti a CSI Monnezza, perché quando buttate l'immondizia uno si fa tante domande: dove lo metto questo, Dio? Ma non è che questo va di qua e di là?
1: Perché le multe, se no fioccano.
2: Esatto, uno si può sbagliare. Poi ci sono anche quelli precisini che dicono: no, io so tutto, io sbaglio mai. E invece forse sì.
0: E ci sono anche le telecamere.
1: Ancora più bello quando uno è convinto di saperla giusta. CSI Monnezza.
3: Un cassonetto è al sicuro.
4: Sono Ilenia da Massa Martana e voglio fare uno scherzo a mia suocera con CSI Monnezza.
5: Vai con la suocera di
4: Ilenia.
6: Buongiorno, salve, siamo per il controllo differenziata della provincia di Perugia. Chiamavamo per una notizia spiacevole, purtroppo signora, per comunicarle delle multe.
4: Ma per che cosa?
6: Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dal vicinato per buttare l'immondizia.
4: Ma di che cosa? Scusi, eh?
6: Allora,
4: che errori? Io non lo so.
6: Allora signora, praticamente è stata trovata nell'immondizia dell'umido delle scatole di formaggio fuso e stracchino sporche ancora di formaggio.
4: Ma ascolti, è umido, io non ce l'ho, io non ce l'ho l'umido.
6: Come non ha l'umido, signora? E dove butta il cibo?
4: Praticamente quella con lo sconto del 15% che è con l'humus.
6: Che con l'humus?
4: Adesso non mi viene il nome. Che si forma l'humus?
6: Si forma l'humus. E dove si forma?
4: Un bidone a parte, io non c'ho quello piccoletto dell'umido.
6: Ah, c'è il compost? Però non mi ha pulito lo stracchino, signora.
4: Ma io ascolti, lo stracchino è tanto tempo che manco lo uso più.
6: Da quanto tempo non usa lo stracchino, signora?
4: Senta, e poi io prendo quello sempre, il nonno Nanni che ha la carta. Scusi, sono rimasta sprovvista.
6: Ma nella carta di nonno Nanni c'è della plastica, signora, quella è carta plastificata.
4: Ma lo so, perché lo faccio sempre. Che gli dico, adesso mi ha preso di sorpresa, non so neppure.
6: Certo, signora, che la prendiamo in sorpresa, altrimenti lei lo saprebbe.
4: Allora senta, ascolti, non è che mi voglio togliere le colpe. Allora gli dico che ce l'ha buttato qualcun altro, perché io non
6: è gente di vicinato, signora.
4: Allora ascolti, gli dico che io col vicinato non ho buoni rapporti, tre volte che sono dovuta ricorrere anche ai carabinieri.
6: Ma per la signora Maria?
4: Maria Clarissa, chi?
6: Rimango nel
4: dubbio. Mi scusi,
6: la signora Maria Clarissa.
4: La signora Maria Clarissa che ha fatto la segnalazione?
6: Le sto chiedendo a lei, secondo lei è stata lei?
4: Siccome non ci abbiamo rapporti.
6: Perché io per la privacy non potrei dirlo, ma se lo dice lei.
4: Potrebbe essere un dispetto che mi hanno fatto per farmi del male. Perché adesso mi ha detto lo stracchino, io non è che mi voglio togliere.
6: Quindi io scrivo così: la signora Maria Clarissa nottetempo ha inserito dello stracchino nell'immondizia privata. Se mando la multa, se lei mi dice invece che è stata la signora Maria Clarissa la
4: non faccio di
6: mi fa perdere tempo anche lei.
4: Ascolti una cosa,
6: io sto ascoltando, però signora, scusi,
4: signore, ascolti, io voglio dire una cosa. L'anno scorso sono partita 4 giorni al mare, non faccio del male a nessuno. E solo invidia.

0: l'ho busta con la pietra davanti, io ne pianto 4 metri.
1: Sempre la signora Maria Carissa.
0: No, no, non lo so.
1: Ma lei signora mi fa queste denunce così a ignoti, dice o mi dice le persone giuste, altrimenti signora io qua che devo fare?
0: Mamma mia.
1: Signora, cosa vuole che le dica? Oppure può salutare sua nuora che le ha fatto lo scherzo in diretta a tutti i pazzi per RDS. Nuora, è uno scherzo.
0: La nuora mia quando torna a casa l'ammazzo perché
1: c'è anche tuo figlio lì, vuoi dire qualcosa?
0: No, no, è meglio di no perché mi hanno fatto già arrabbiare, già avevo pensato che non era possibile.
2: Cioè, ma già pensato,
0: non sto tanto stupida perché comunque mi ritengo anche una persona abbastanza colta, però magari.
1: Ciao Laura!
0: Ci vediamo, ciao!
2: Ciao, ciao, ciao! Saluto Maria Clarissa!
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, termina qui il nostro sabato del 25 luglio. Mamma mia, è finito luglio!
1: Di già, finito luglio, amici.
2: È San Giacomo oggi, non lo sapevo. Uno dei 14 San Giacomi che c'è.
1: Quanti ce n'è ogni anno?
2: 3,
0: perché
2: 4.
0: C'è San Giacomo da Cortina, San Giacomo da Padova.
1: San Giacomo Giacomo.
0: San Giacomo
2: San Giacomo di tutto, vai. San Giacomo.
0: Non diventiamo blasfemici, mancherebbe. Tanti auguri anche a tutti Giacomo e anche a Ciccio.
2: Hai Lapo, hai Jacopo, tutto.
1: Hai Ciccio.
2: Ciao
0: amici, buon sabato e buon weekend.
1: A lunedì!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia.

0: senza precedenti in Francia, sottolinea il premier Le Cornu. Evacuazioni nella Gironda, oltre 1000 militari schierati. Spagna dichiarata l'emergenza nazionale. L'Unione Europea invia aerei ed elicotteri. Il premier Sanchez oggi nell'area della regione di Madrid, arrestato intanto un piromane. In Salento evacuati lidi e strutture ricettive sul litorale nord di Gallipoli. A Mondragone, nel Casertano, tratti in salvo gli anziani di una casa di cura minacciati dalle fiamme divampate nei canneti vicini ad Assisi Rogo, in prossimità del bosco di San Francesco. Siamo alle vacanze estive, poco meno di 10 giorni la durata media del soggiorno, 917 euro la spesa a persona, numeri di Federalberghi. Il presidente Bernabò Bucca.
1: Saranno oltre 36 milioni di italiani che si muoveranno durante la vacanza estiva, con un giro d'affari di circa 43 miliardi di euro. L'87% ancora una volta sceglie l'Italia come meta delle proprie vacanze estive. Agosto continua a rimanere il mese più gettonato, ma anche giugno, luglio e settembre stanno dimostrando percentuali importanti di italiani che fanno la vacanza durante questo periodo.
0: Allerta gialla oggi per caldo a Cagliari e per temporali su parte del Piemonte. Siamo alle previsioni del tempo con Trebimeteo.
2: Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime in generale flessione, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà instabile, specialmente sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni sparse, ma qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Soffierà inoltre una vivace ventilazione. Dettagli su Trebimeteo.
0: Questa è RDS.
3: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno, buongiorno, comunque siate nel mondo e provincia. Buon sabato 25 luglio 2026. Da questo istante fino alle 12, anche oggi con voi, quelli della mattina di RDS. Siamo lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
5: E dove c'è Sergio Topolone Friscia.
4: E Severini Regia, buongiorno.
5: Tu lo sai che io vado in vacanza oggi, no?
4: Sì, lo so, lo so.
5: No, vorrei dirti che poi tutta la prossima settimana tu stai con una bellissima ragazza.
4: Solo sacrificio.
5: Peccato che lei a Roma e tu a Palermo.
4: È un duro lavoro, ma qualcuno deve
5: farlo. Va bene, iniziamo.
4: Partiamo subito.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: ancora non è il momento. Ma in realtà, cari amici, la stagione natalizia è partita. Sì, parlarne il 25 luglio fa un po' impressione. Sergio, hai capito?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, i negozi aperti 365 giorni in anno. Se cerchi vetrine, esposizioni natalizie attive anche ad agosto, in pieno inverno in Italia ci sono due riferimenti principali.
0: Cioè, negozi natalizi aperti? Io pensavo che fosse, aspetta Sergio, prima di parlare con gli italiani ti dico, sì, i grandi magazzini a Londra, Harrods, sì, Fortnum, Mason, sì, e Piccadilly, sono praticamente già attivi con i reparti natalizi. Questo perché? Perché quando un turista prende e se ne va in una città e vede la famosa pallina che gli manca sull'albero, questi negozi ce l'hanno e hanno già praticamente in tutti i reparti attivi natalizi, anche se mancano 153 giorni oggi a Natale. Non vi volevamo spaventare, no, però dicevamo che anche in Italia ci sono delle negozi.
1: In Italia ci sono anche due riferimenti principali. Si chiama Sempre Natale a Roma, centro storico, uno dei rari negozi italiani interamente dedicati alle decorazioni natalizie e in particolarmente ornamenti in vetro soffiato lavorati a mano.
0: Vabbè,
1: che aperto tutto l'anno,
0: ecco,
1: aperto tutto l'anno, si trova in centro a due passi da Montecitorio, via della Scrofa, sì. E poi vabbè, San Gregorio Armeno,
0: e questa è la cosa incredibile. San Gregorio Armeno,
1: la strada dei presepi, meraviglioso,
0: quella è attiva tutto l'anno.
1: Sì, nel cuore di Spaccanapoli, botteghe, artigiani, scultori, i presepiari mantengono le vetrine allestite con attività, pastori, tradizionali tutto l'anno. Tutto l'anno, sì, sì.
0: Tu
1: sì,
0: sai se esiste la statuina di Sergio Friscia?
1: Non credo.
0: Però sì, si può
1: sarebbe
0: fare.
1: Bello,
0: si
1: sarebbe
0: può fare,
1: bello,
0: lo sai che la faccio fare così?
1: Sarebbe molto bello. Ma guarda, io mi hanno fatto un regalo bellissimo, ne hanno fatta una di Pino Daniele e ce l'ho a casa.
0: Ah,
1: la
0: che
1: tengo,
0: bella,
1: bellissima.
0: Che bella.
1: Stupendo.
0: Senti, ma ci sono già villaggi che apriranno ai primi
1: settembre? Ci sono,
0: settembre,
1: che aprono in anticipo a settembre-ottobre. In Italia si è diffusa molto questa tendenza, i grandi center e showroom che inaugurano enormi padiglioni a tema natalizio a partire appunto dai primi dell'autunno.
0: Tempo,
1: sì, anche a Vetrano, a Viterbo per esempio ce n'è uno, poi un altro a Bussolengo, Verona, Roma, Casal Palocco.
0: E sono già attivi da settembre.
1: Sì.
0: Va bene, mi metto a pensare ai regali, che ne pensi?
1: Addirittura.

0: Warren su RDS. Caro Sergio, siamo per entrare nel mondo degli stereotipi.
1: Sì.
0: E ce n'è uno in particolare che riguarda i lavori che le donne possono fare e gli uomini no, e viceversa.
1: Ah, certo.
0: Aspetta che ridiamo, perché io ti voglio proprio cogliere in castagna.
1: Ma ne parliamo.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2.

0: €10. Lidl, vale davvero.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su Falco, Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
6: Vieni a trovarci, siamo official partner di RDS Loves Rimini.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del sabato. Arrivano 4 successi di fila, senza interruzioni, la nostra sequenza mixata.
14: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.

0: Crossover, Crowded House chiude l'appuntamento con la sequenza mixata a 4 di fila senza interruzioni in questo sabato mattina su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini in regia con voi fino a mezzogiorno.
1: Caro Sergio, sei in età da visita urologica, no?
0: Sì, vabbè, adesso sì. Perché entrare in questo?
1: Perché tu prenoti la visita urologica perché la prevenzione è importante, Sergio, certo, questo teniamo a dirlo.
0: Dobbiamo dirlo assolutamente.
1: Ma se al posto di un uomo, che è il dottor Pizzicannella, trovi la dottoressa Emanuela Giorgetti.
0: E non si fa.
1: Lo vedi che non si fa? Lo vedi che sei caduto nello stereotipo? Non fermi lì. Fa.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
5: No, questo mai sentito.
4: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
5: Ma il ping.
4: Pingami,
5: ma
4: io...
5: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
4: Ah, mi pingheresti?
5: Ti pingo in smartwatching.
4: Pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di pesche. Non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Ufficio Casa Smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da €5.400 IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
20: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
21: Hai dimenticato i costumi da bagno.
20: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
21: Quella in valigia ha un buco.
20: OVS, love people, not labels.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da

0: promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
1: La grande musica di RDS, uno dei pezzi preferiti di Sergio, anche perché si balla.
2: Le mani vanno su in questa grande notte.
1: Sì.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi volevo parlare d'amore.
2: Giselle, Dimanche Midi Pill.
4: Alors on fuit le vide rempli, rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Dance Eteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: Sono amore senza

0: Io tranai, tu tranasti e gli tananò.
1: Taranai su RDS, tango. Dunque, abbiamo visto che quindi al posto dell'urologo che avevi prenotato ti trovi una dottoressa. Sì. Che cosa fai, Sergio?
0: Arrivederci, grazie, è stato un piacere.
1: Un piacere, perfetto. Prendi la tua auto e la porti a sistemare, o anche la tua moto, alla quale tieni tantissimo. Sì. Va e ti fermi in un'officina, entri e c'è una donna meccanico.
0: Sì.
1: Gliela lasci o no?
0: Ma certo, dai, se è lì il motivo ci sarà, certo.
1: Se è lì il motivo ci sarà.
0: Sarà bravo, cioè.
1: E se esci con una donna e vuole guidare lei, tu la lasci guidare e dici no, amore, guido io.
0: No, cioè se ha più questo piacere, figurati.
1: Ah, vabbè, su queste cose l'urologo no. Ah, meccanico elettrauto va bene. Dovete sapere invece che quando un uomo entra da un meccanico elettrauto e si trova davanti una donna, ancora in Italia preferisce dire passo un altro giorno e cambiare meccanico. Circa il 58% degli italiani preferisce cambiare meccanico. Cioè, ragazzi, ma perché, scusatemi?
0: Ma se sei specializzata come tutti quanti. Ma qual
1: è, ad esempio, un altro settore nel quale insomma è difficile vedere delle donne sono le murature, le piazzastelliste, le carpentiere, perché è difficile che le trovi su un praticabile a sistemare una grondaia, insomma, questo è abbastanza. Autista di tir, bus o mezzo pesante?
0: Ma ci sono, guarda,
1: ce ne sono sempre di più, ma la cosa che ancora mi lascia un po' perplessa è quando si entra in un aereo, tu ancora non hai visto il pilota, c'è nella cabina a pilotaggio aperta, e quando, io ne ho sentite tante di battute, e quando vedi che c'è una donna pilota, tu dai, speriamo bene, ti fidi di una donna pilota? Tu non
0: io c'ho un'amica che guida i caccia, quindi figurati, è bravissima, è una delle pilote migliori che abbiamo, è italianissima, quindi è bravissima, e assolutamente sì, se ci fosse lei ai comandi io sarei tranquillo. In generale io non amo l'aereo, ma quello è un altro discorso, chi guida non me ne fotte di nel problema, che non mi piace molto.
1: Sempre di più sono le donne addette alla sicurezza, butta fuori, ma anche in questo caso il 70% degli italiani hanno detto è meglio un uomo perché è più grosso. E questo lo posso capire, però se questo è il pregiudizio degli uomini nei confronti delle donne, esistono i pregiudizi delle donne nei confronti degli uomini?
0: È un'ottima domanda di riflessione culturale. Sempre una donna nel settore dell'aviazione commerciale o militare suscita ancora qualche insomma riserva legata a vecchi stereotipi di genere. Accade la stessa cosa quando un uomo entra in professione storicamente associata alla cura, all'infanzia o alla sfera estetica. Per esempio, maestro d'asilo, nido, scuola dell'infanzia, no? Forse l'esempio più calzante: un uomo che lavora con bambini da 0 a 5 anni incontra spesso ingiustificati pregiudizi o diffidenze legati a una visione arcaica per cui la predisposizione alla cura dei piccolissimi sia un'esclusività femminile, no? Cioè questa cosa. Oppure ostetrico, mentre la figura del ginecologo uomo è ampiamente sdoganata da decenni, quella dell'ostetrico l'assistente
1: è sempre una donna.
0: Esatto, fa anche sollevare più di un sopracciglio. Molte persone associano ancora questa figura alla mamma e quindi comunque ha una presenza esclusivamente femminile nei momenti più intimi della maternità. Danzatore classico, no? Insegnante di danza, c'è ancora, insomma, nonostante richieda una atleticità eccezionale e una disciplina ferrea, la danza classica maschile sconta ancora forti stereotipi sociali e culturali.
1: Abbiamo Roberto Bolle adesso.
0: Abbiamo degli esempi. Estetista o onicotecnico, ricostruzione delle unghie.
1: È difficile.
0: Sì,
1: è difficile.
0: Se il parrucchiere da donna, uomo è una figura storicamente accettata, persino molto ricercata. L'uomo che lavora nei centri estetici, spesso lavora con la pelle, epilazione, manicure, genere spesso una reazione di sorpresa.
1: Allora, aspetta, Sergio, per esempio, in questo caso, no, se tu vai fatti ad epilazione e trovi un uomo. Cambi come l'urologo oppure no?
0: Ma per fortuna vado dove so che ci sono
1: donne, questo volevamo dimostrare.
0: Sì.

0: musica di RDS e come sempre il sabato abbiamo grandi ospiti, Sergio.
1: Ce l'abbiamo?
0: Certo, c'è Daniele da San Medio, non è un grande ospite?
1: Ah, lui sarebbe che non sa.
0: Piantala!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Tempo di informazione su RDS e le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con gli amici della nostra redazione.
8: Bentrovati da Roberta Lupi, la cronaca in primo piano col caso del giornalista carbonizzato ad Eboli domenica scorsa. Confessato l'omicidio, il 26enne fermato in un casolare stanotte dai carabinieri. Tunisino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, una lite alla base del gesto. I due, spiega la procura di Salerno, si conoscevano, numerosi contatti telefonici emersi dai tabulati, determinante l'impronta del reo confesso sull'auto del cronista. Gli Houthi rivendicano l'attacco missilistico in Arabia Saudita, i due missili balistici intercettati da un sistema di difesa aerea di militari greci dispiegati nel regno, a riferirlo la Reuters. In Russia, drone a Ekaterinburg, vicino al confine russo-ucraino, sospeso il campionato di atletica. Mosca è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, causando vittime e feriti, denuncia Zelensky. Nuovo incontro con Trump nei prossimi giorni a Washington per il numero uno di Kiev, gli ultimi ricambi dei vertici militari e il possibile malcontento dopo oltre 4 anni

0: evoluzione.
1: Esodo estivo, traffico da Bollino Rosso stamattina e domani pomeriggio. Allerta gialla oggi per caldo a Cagliari, per temporali su parte del Piemonte. Questa è RDS.
2: E siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, anche in questo sabato straordinario, meraviglioso, dove portiamo calore e amore, come sempre, con Annuzza Pettinelli.
3: Con Sergio Domolori Friscia.
2: Con Andrea Severini in regia.
3: Ben trovati, amici. Fammi augurare, visto che questo è l'ultimo sabato di luglio, a tutti quelli che sono in viaggio verso le gognate vacanze, che sia una bellissima vacanza per tutti. Sentite la musica con RDS, vi vedo in macchina, tutta la famiglia. Belli, Sergio, guarda. Dai nostri ascoltatori che vanno in vacanza.
2: Li vedo tutti lì che ci guardano, che ci amano, e noi amiamo voi. Dai che ripartiamo alla grande.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue

0: Paradiso, fresco novello sposo, perché non prendi esempio a Tommaso Paradiso e trovi una brava ragazza e ti sposi? Sembro la zia Pilla.
1: Sono cattivi esempi.
0: Sai quella zia che... Quando tu vai a Sciacca a trovare mamma, mamma ormai non te lo dice più quando è che ti sposi, ma qualche parentato di mamma sicuro che ti chiedono, sei fidanzato Sergio?
1: Sì, infatti non vado io, non mai.
0: Eviti, vabbè. Non evitate invece di ascoltare tutte le novità del mondo della tecnologia e del futuro. In arrivo.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
0: Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Ma Dracula, te lo ricordi, assaltato di sangue?
4: Ma come, no?
3: La metti in discoteca questo pezzo?
4: Lo mettiamo sempre, ci mancherebbe.

0: Sergio, mi raccomando, sì, adesso tocca a te annunciare su RDS il nostro ospite.
1: Amici, è con grande emozione e commozione cerebrale che...
0: Ma che no.
1: Che annunciamo l'arrivo di, guarda come vi stupisco, Daniele Doesn't Matter.
0: No!
2: Incredibile!
0: No! Per una volta l'ha annunciato giusto!
2: Ma questo è veramente Natale a luglio!
1: Segnatelo perché non accadrà mai più! Fatelo registrare da Severini e te lo tieni come suo nemico.
0: Non ci credo!
2: Mi sento frastornato, ho la pelle d'oca.
0: Ma non ci posso credere!
1: La campanata sulla pelle, cioè.
0: Per una volta nella vita! Daniele, come stai? Da che racconti? Dici.
2: Ho un po' paura, non è che questa è l'ultima mia puntata?
0: Questo non te lo so dire, no.
1: Chi può dirlo?
0: No.
2: Comunque tutto bene, ragazzi, voi come state?
0: Bene. Dici, che ci porti?
1: Che hai preparato?
2: Questa mattina parliamo di una notizia che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web con titoli parecchio inquietanti, non so se l'avete sentita, ovvero l'intelligenza artificiale di OpenAI è sfuggita al controllo e ha hackerato dei siti.
0: Sì.
2: Ecco, ma è andata veramente così? In realtà no, vi spiego un po' cosa è successo. Quello che è capitato è molto diverso da come è stato raccontato. Sì. OpenAI stava facendo un test di sicurezza sui suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendoli alla prova in un ambiente controllato. L'obiettivo era vedere quanto fossero bravi a comportarsi come degli hacker etici. Quindi durante il test l'AI ha trovato un modo per raggiungere internet in autonomia e ha tentato di entrare su Hugging Face, ovvero una delle più grandi piattaforme dove vengono condivisi modelli di intelligenza artificiale, nel tentativo di trovare informazioni utili, quindi diventare più intelligente per completare il compito che le era stato assegnato. Ecco, è da qui che sono partiti i titoloni, la AI si è ribellata, ha preso il controllo, ma la realtà è molto meno cinematografica, fortunatamente, e
1: meno
2: purtroppo
1: male che non abbia questo potere.
2: Certo, l'intelligenza artificiale non ha preso una decisione di sua iniziativa, non ha sviluppato una coscienza e non ha deciso di attaccare qualcuno. Ha semplicemente cercato di raggiungere l'obiettivo che gli era stato dato sfruttando tutte le possibilità disponibili, proprio come era stata progettata per fare durante quel test.
0: Guarda, Dani, proprio mi piace averti qui stamattina perché proprio mi sto misurando sui miglioramenti dell'intelligenza artificiale che ogni giorno dovrebbe progredire nel trovare soluzioni. Io trovo che ad esempio se il prompt, che significa la domanda che stai facendo all'intelligenza artificiale, non è più che precisa, l'intelligenza artificiale si prende delle licenze pazzesche, non so se ti misuri tutto il giorno con inesattezze.
2: Guarda, l'intelligenza artificiale ultimamente sta facendo un passo avanti e due indietro.
0: Ecco, sì. La trovo in stallo in questo momento, non trovo dei miglioramenti, specialmente nello sviluppo delle immagini, parlo degli strumenti basici, è proprio negata, ecco, diciamolo, negata.
2: Diciamo che secondo me la colpa è ancora di noi esseri umani, nel senso che la nostra fantasia è talmente illimitata che troviamo sempre dei modi per aggirare la sicurezza, cercare di creare cose particolari, quindi dovendo limitarla per forza di cose, anche per rimanere nei limiti della legge, tutti questi limiti impediscono all'intelligenza artificiale di potersi esprimere nel migliore dei modi, quindi per evitare di incappare in situazioni spiacevoli ci sono un sacco di blocchi che non
0: la limitano fortemente.
2: La limitano fortemente, il succo è quello.
0: Meglio così, guarda, da un punto di vista, perché io ho visto che sono più brava di lei, ancora per poco, ma sono più brava di lei.
2: Sì, siamo tutti su quella barca, purtroppo.
0: È così.
1: La IA, la Pettinelli, la spiccia casa.
0: Esattamente. Sì. Almeno nella creazione di cose la vedo tanto limitata. Grazie Daniele, un abbraccio fortissimo.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Buona giornata, ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Giselle, image midi pill.

0: incredibile di Tiro Mancino. Senti, hai qualche film di cui ti piacerebbe avere proprio un cimelio, un oggetto di scena da portarti a casa?
1: Beh, perché ce n'è tantissimo.
0: Ma guarda, hanno dei prezzi pazzeschi. Venite con noi, vi portiamo a un'asta di cimeli cinematografici.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Bevi.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchite con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
0: La grande musica di RDS, i nostri successi. Avete sentito che RDS è un po' più mossa in questi giorni?
15: Estate. Let me tell you.

0: Achille Lauro nel sabato mattina di RDS con Anna Bettinelli, Sergio Friscia e Severini, e da Achille Lauro a Star Wars.
1: Che la forza sia con te, Sergio!
0: E con tutta la tua famiglia. Che meraviglia.
1: Che musica, ragazzi, che emozione.
0: E che record, soprattutto.
1: Cosa hanno venduto, Sergio?
0: Attenzione all'asta, è stato venduto un pezzo di storia del cinema per la cifra astronomica, tieniti forte, di 3,75 milioni di dollari. Sai cos'è? La celebre spada laser utilizzata da Luke Skywalker nel film L'Impero colpisce ancora.
1: Che bella. Però sappiate che non, quella barra o rossa se siete cattivi o blu se siete buoni, non è che se spingi la spada laser quella esce, no. Quello ovviamente è un effetto.
0: Vedo tanti ancora, sai, che giocano con le spade, quelle che si illuminano di colori diversi e lottano fra di loro.
1: È un oggetto del desiderio, beato il compratore. Ma insomma, nel mondo del cinema ci sono dei super oggetti, no, Sergio?
0: Sì, aste cinematografiche, insomma, muove cifre da capogiro. Oltre a spada di Star Wars, ci sono oggetti di scena, costumi, insomma, tipo i costumi iconici, per esempio il vestito bianco di Marilyn Monroe, no? Quando la moglie è in vacanza, del 1955, è stato venduto a 5,6 milioni di dollari.
1: Quanto?
0: 5,6 milioni.
1: Ah, è quello che si alza dal tombino dove esce la...
0: quando arriva l'aria dalla metropolitana.
1: Sì,
0: perfetto,
1: sì.
0: Quella famosa là. Poi c'è l'abito di corsa, da corsa, di Audrey Hepburn in My Fair Lady, a 4,5 milioni di dollari. Appunto, che è indossato nella celebre scena.
1: Ma le auto, Sergio, le auto, parlami delle auto. Io ho la passione per l'Aston Martin di James Bond.
0: L'Aston Martin DB5 di James Bond, Goldfinger.
1: Mamma mia, che bella!
0: 6,4 milioni di dollari, bellissimo. La seconda è l'esemplare di scena, quella che è stato utilizzato, variano da 4,6 a 6,4.
1: Che meraviglia!
0: E l'auto è dotata di tutti i gadget originali, targhe rotanti, scudo antiproiettile.
1: No, davvero?
0: Sì, sedile iettabile, usata da Sean Connery per la promozione del film.
1: Sì, ma non è che funziona, non è che se spingi il bottone ciùm, ti parte il sedile.
0: Spero
1: dai.
0: Di no, perché se no insomma, è finita. E poi c'è la Batmobile originale di Batman della serie TV del 1966, 4,2 milioni di dollari, è stata venduta nel 2013, stupenda,
1: meravigliosa. Sì, sì, sì. Però c'è un'auto che ha un prezzo inestimabile, non verrà mai messa all'asta perché non è possibile. Stiamo parlando della DeLorean DMC 12, originale, usata nel film della trilogia.
0: Hanno fatto un sacco di repliche, ma l'originale.
1: Hanno fatto un sacco di repliche. Per i tre film furono realizzate complessivamente circa 7-8 DeLorean, tra auto reali da guidare, scocche per gli stunt, vetture modificate, insomma, è ovvio, hanno fatto di tutto. Ma l'auto originale, quella che viene chiamata la A-Car, non è sul mercato e è a un prezzo praticamente destinabile. Non ci sarà nessuno che potrà mai comprarla perché hanno giurato i produttori del film che non la venderanno mai. Bella però. Sì, però come quella, la Aston Martin di James Bond aveva tutti i gadget, io vorrei la DeLorean che mi porta nel futuro. Avanti e indietro.
0: Vediamo se te la regaliamo io e Severini. Ma...
1: vai.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Mamma non mamma, questa era Madame. Tornando a Star Wars, il droide, perché per completezza di informazioni, amici di RDS, R2D2 completo, è stato venduto a 3 milioni di euro nel 2017. È ovvio che era composta, no, non si muoveva. Era un droide da salotto, chiamiamolo così.
1: Droide da salotto è bellissimo.
0: E lo metti lì e lì sta, però è quello originale. Ah, vabbè. A te basterebbe, che ne so, un guanto del padrino. Uno di

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato mattina, Nuzza Pettinelli.
1: Sì, Sergio, io vado in vacanza, ti lascio con un'altra settimana con gli ascoltatori, poi andrai in vacanza anche tu. Ci vediamo prestissimo, vado
0: fuori. Divertiti perché ci mancherai, lo sai.
1: Sì, lo so che vi mancherò e anche voi tutti. Grazie Severini, buone vacanze a tutti.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
3: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. In apertura alla cronaca, confessa il killer del giornalista trovato carbonizzato ad Eboli, il 26enne tunisino nascosto in un casolare abbandonato e intercettato dai carabinieri, trovati nel rifugio anche il cellulare della vittima e la sua carta di credito. L'uomo, senza fissa dimora, irregolare, ha tentato la fuga. Una lite alla base del gesto, determinante la sua impronta sull'auto del cronista. I due, spiega la procura di Salerno, si conoscevano, numerosi i contatti telefonici emersi dai tabulati. La morte di Abder Rahim Fakir, autopsia a Bologna, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti, ma credo che emerga già un quadro di asfissia da compressione, ha detto l'avvocato Anselmo, legale della famiglia del marocchino. Nessuna azione violenta dei poliziotti intervenuti, sostiene il loro difensore. Minacce online a Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, denuncia. Caro carburanti, Codacons verso la stangata estiva da 10,8 miliardi sui rifornimenti. Vacanze estive, 48,5% degli italiani non partirà, principalmente per mancanza di liquidità. Per i 36 milioni in viaggio, invece, gettonato agosto, preferite le mete nazionali, giro d'affari stimato in 43 miliardi, rivela Federalberghi. Il presidente Bernabò Bocca sulle nuove tendenze.
4: Mentre negli anni scorsi vedevamo un solo periodo lungo di vacanza, quest'anno la vacanza viene spezzettata in 3-4 periodi, e questo serve anche

0: Alp di US. Questa è RDS.
1: Ed eccoci qui, Pietro Loregiano e Giovanni Verni a sabato.
0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: Ciao Peppi.
1: Ciao
2: Pierlone.
1: Lo so, già. Che decadente, benissimo. Sabato 25 luglio, Petra.
0: Sì.
1: Chi può dirlo?
0: Noi che siamo in onda.
1: Chi può dirlo che è sabato
0: qui,
1: 25 luglio?
0: Gli ascoltatori che controllano la data sul calendario.
1: E se ti dicessi che invece è venerdì 24?
0: Saresti un beffardo.
1: O martedì 28?
0: Burlone.
1: Stefano, la lirica.
0: Faccio.
1: Chi può dirlo che è sabato 25 luglio?
0: Che è decadente in regia, lo dice lui.
1: Lo sta dicendo lui?
0: Lo dice lui.
1: La signora RDS lo dice, vai.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.
4: 100% grandi successi RDS.
3: Estate 2012.

0: maledetto me di Fulminacci, chi può dirlo che non era destinato a me il maledetto me?
1: Io lo dico, era destinato a te.
2: Va bene, ciao Peppi. Ciao Peppi.
1: Siamo i peggio di RDS, Petra Loro e Gianna, Giovanni Vernia, c'è un grande music for you.
3: RDS Music for You.
4: Music for You.
3: Music for You.
4: Music for You.
3: Insieme a te.
4: Insieme a te. Dove c'è musica?
0: Dove c'è musica c'è discoteca.
1: Sì.
0: E che discoteca.
1: L'abbiamo
0: ragazzi.
1: Riaperta, era tanto che non aprivamo la discoteca del sabato pomeriggio, quindi felici di farlo.
0: Allora, la riapriamo in grande
1: sì.
0: stile, perché andiamo lì dove tutto succede, il Tomorrowland, Belgio ovviamente, 17 di luglio, è successo qualcosa di grosso, ma qua è passato inosservato, non ne ha parlato nessuno, perché eravamo tutti concentrati su Bad Bunny.
1: Sì.
0: E sulla grandinata.
1: È vero.
0: O
1: è
0: su
1: vero.
0: Bruno Mars, giustamente.
1: Anche su Bruno Mars.
0: Giustamente.
1: Allora,
0: giustamente.
1: Sul palco del Tomorrowland sale Martin Garrix e insieme a lui arriva anche niente proprio di meno che The Edge degli U2, a sorpresa, e quindi lo accompagna nel pezzo che è il nuovo singolo degli U2, molto bello, si chiama Fireflies, lo possiamo ascoltare e poi ne parliamo un po'.
0: Vai.

0: solo. Diciamo che questo sodalizio professionale c'è da sempre, c'è sì, stima reciproca.
1: Sì, ma se dovete fare tutte le cose insieme, però.
0: Lo so. Mi piace vincere facile.
1: E non date spazio ad altri.
0: Vabbè. Tra l'altro, questo pezzo noi ne avevamo già parlato, ti ricordi, Giovanni? Perché il video era il famoso video girato sull'autobus di Città del Messico, quando a un certo punto la band, a causa di una forte pioggia, e non era la grandinata di Bad Bunny.

0: era stata costretta a continuare l'esibizione dal balcone di un locale che sì. aveva, diciamo, concesso l'uso del suo balcone per far continuare il messaggio. Quindi il video è stato girato lì, proprio il video di questo singolo.
1: Cosa c'è che ci piace tanto di questo pezzo?
0: Tutto. Almeno a me. È bello, no, piace anche a me.
1: Petra, che è un po'.
0: Ringrazio.
1: Non è fan degli U2.
0: No, no, ringrazio la mano di Garrix in questo caso.
1: No, qua ringraziamo la mano di The Edge. Senti la chitarra.
0: La
1: qui
0: chitarra
1: siamo
0: pazzesca.
1: Proprio ai tempi di The Joshua Tree di Unforgettable Fire.
0: È vero,
1: qua
0: è
1: siamo
0: vero.
1: Ai tempi
0: il mood è quello lì.
1: anni 80, sì. Si sente, bella.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
2: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Buon sabato pomeriggio su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio sono con voi e tra poco vi facciamo vincere la nostra RDS Bell con il bel cruciverbone sotto l'ombrellone.
1: Ah, oggi lo anticipiamo.
0: Oggi anticipato,
1: che
0: sabato sì.
1: Mezza giornata oggi.
0: Facciamo
1: Petra,
0: festa dall'inizio.
1: Cosa
0: sabato
1: facciamo? Mezza giornata? No,
0: sì,
1: siamo qua fino alle tre come al solito, però di solito il cruciverbone sotto l'ombrellone è dei peggio più spiaggia, dalle
0: sì,
1: 14 alle 15, ma oggi anticipiamo perché siamo in spiaggia già da adesso.
0: Sì, sì, il sabato ci rilassiamo anche noi. Restate con noi su RDS.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti i pazzi per RDS.
4: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, sono dai, dalle 7 alle 10.
5: Every morning.
2: L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: 3,

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
9: Siete su RDS insieme ai peggio anche questo sabato pomeriggio. Tra poco ritorna anche il nostro Cruciverbone. Non andate via, giocate con noi.
10: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.

0: Loro sono le ragazze pepate con Pepate, Petra.
1: Hai visto?
0: Come Pepa.
1: Come me.
0: Ah, ma come me. Facevi parte del gruppo?
1: Magari, l'età è quella, comunque. L'età è più
0: siete
1: o meno
0: lì,
1: quella.
0: Siamo lì. In età caldana.
1: Sì,
0: età caldana.
1: Sì.
0: Ieri me lo dicevi ieri cos'era che
1: quel problema lì, quello legato all'età, ma non è mica
0: niente di che.
1: Capita a tutti, è natura.
0: Sì. Ce l'ho anch'io.
1: Ma tu guarda, è l'altra.
0: Anch'io sono in età.
1: Poi l'altra.
0: Bene, questi che state ascoltando sono in peggio di RDS. Ve ne siete accorti? 388-22, 388-22. Tra poco facciamo il cruciverbone sotto l'ombrellone. C'è una RDS bag in palio per voi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di 2 blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Bueno. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
8: Su RDS ci sono i peggio, Petro Lorenzan, Giovanni Verni, tra poco il Cruciverbone, alle 2 come sempre, i peggio più peggio best.

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app
3: RDS.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Questo è Ultimo con Romantica su RDS. Ci sono i Peggio, Petra, Giovanni Vernia. In questo sabato arriva il nostro Crucivervone sotto l'ombrellone.
1: Ricapitoliamo, Petra.

0: questo gioco che si svolge ormai da ben 3 settimane.
1: Certo.
0: Allora, ogni giorno viene data una definizione, c'è una griglia ufficiale che si scarica su rds.it e se ve la stampate e ci dimostrate di averla completata per primi la prossima settimana, che succederà tutto venerdì. Vi portate a casa un premione speciale che ha a che fare con la tecnologia e che ha a che fare con RDS e che lo metto in palio io.
1: Quindi mi raccomando, è proprio un super premio finale, ok? Allora, oggi siamo sull'11 verticale e sono 11 lettere, 11-11.
0: 11-11.
1: La terz'ultima è una M che abbiamo ereditato da Forte dei Marmi, ok? 11 verticale.
0: Quindi una M molto benestante.
1: È una M benestante, certo.
0: Da Forte dei Marmi.
1: Certo, ma guarda, ti posso dare già un indizio? Posso?
0: Sì.
1: Questa cosa, dove ci sono i benestanti, tendenzialmente non si fa.
0: No, è vietatissimo. In quei club dove c'è...
1: Non si fa. È veramente vietato il gioco del calcio e anche questo.
0: Sì, sì, sì, questo lì, no. La gente si mette sul lettino lì a bordo piscina e non vuole rogne. Quindi non si fa questa cosa che di solito nelle piscine solleva più imprecazioni che acqua.
1: Sì.
0: Se c'è il mare mosso al bagno 19 è perché qualcuno l'ha fatto al bagno 16.
1: Giusto.
0: E altro indizio vi serve?
1: Ma no, secondo me no.
0: Ma
1: 11
0: sì, dai,
1: lettere,
0: diciamo,
1: dai.
0: È la chiusura del nostro programma. Il peggio più spiaggia. Alle 15 faccio sempre questa cosa qua. È la chiusura molto divertente.
1: Vi ricordo che sono 11 lettere. Se qualcuno scrive maestro Miyagi, io vado via.
0: No,
1: io me ne vado.
0: È una chiusura, diciamo, dalla spiaggia.
1: Della versione estiva.
0: Ed è molto divertente.
1: Okay.
0: È assolutamente divertente. È una roba da grandi entertainer.
1: Sto guardando, Roberta Lanfranchi non ci sta. Non ci sta, Roberta Lanfranchi non c'è, saluti finali neanche, ok?
0: No, non c'è, è un'altra cosa.
1: Dai, provateci, 388-22, 388-22.

0: Siete su RDS I Peggio, Petra, Giovanni Vernia con voi e la soluzione del nostro cruciverbone di oggi.
1: Allora Petra, cos'è che questa cosa che non si fa nei club di lusso perché c'è il bagnino che gira?
0: 11 lettere.
1: Dice, oh, ragazzi è vietato,
0: Sì.
1: Faccio una foto.
0: Sì.
1: Guai se vi divertite troppo.
0: Dai, vediamo a chi va l'RDS Bag, sentiamo.
2: Ciao Peggio.
0: Ciao.
2: La risposta corretta del cruciverbone di oggi è tuffo a bomba.
1: Tuffo,
0: brava,
1: bomba.
0: La nostra ascoltatrice, brava. Che
1: tutto
0: si porta a casa l'RDS Bag.
1: Bravissima la nostra ascoltatrice, bravi tutti quelli che hanno giocato, ma
0: non manca
1: così.
0: Tanto, ragazzi, io vedo le definizioni rimaste sono pochissime, quindi scaricate la griglia, mi raccomando, perché venerdì prossimo arriva anche il super premio.
3: Per me non siete giusti,
0: no,
3: e regolari.
0: Siamo giusti,
3: perché
0: e
3: perché non è giusto,
0: no,
3: siete
1: anche
3: ingiusti.
1: Anche per me.
0: Non sono d'accordo.
1: Sono ingiusto, è vero.

0: Ed è così che Petra, la prima ora di questo sabato 25 luglio
1: è andata.
0: Siamo sicuri che sia il 25 luglio?
1: Ne siamo certi.
0: Chi può dirlo? No. Potrebbe anche essere il 29 di luglio.
1: Ma perché vuoi confondere
0: e
1: lo ascoltatore? Ti piace?
0: 25.
1: Ti piace buzzillare?
0: Potrebbe anche essere le 12.
1: No, no, ragazzi.
0: E lo spacciamo per le 13.
1: Non è così, non è così. Si avvicina la seconda ora, quindi sono le 13. Noi siamo i peggio, Petro Loreggiano e Giovanni Verni, e oggi è il 25 di luglio. Mettiamo le cose in chiaro.
0: Tu dici, ah, ma io non ho vinto nessuna Erede Seberg, quindi adesso che vi
1: male
0: ascolto a fare, ma che problema c'è? Scusa, tra poco c'è un altro gioco,
1: certo,
0: lo startando. Oggi è proprio Zuego su Zuego.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Buongiorno da Lao Petrilli. Ha confessato l'uomo fermato nella notte dai carabinieri per il delitto del giornalista Luigi Esposito. Si tratta di un senza tetto di origini tunisine, 26 anni, è stato trovato in un casolare abbandonato. A quanto pare conosceva la vittima, che avrebbe colpito ripetutamente al culmine di un litigio. È stato portato in carcere a Salerno. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo già deceduto. Sindaco Matteo Lepore in questura ha denunciato gli haters che lo hanno minacciato sui social dopo la convocazione della manifestazione di Piazza Nettuno. Nessun attacco americano sull'Iran nelle ultime ore, il break dopo quasi due settimane consecutive di raid, mentre Donald Trump partecipava alla cena con i corrispondenti alla Casa Bianca. La stampa è ossessionata da me, falso il 93% delle notizie che pubblica, le parole del presidente degli Stati Uniti, che ha ipotizzato un suo terzo mandato vietato dalla Costituzione per poi garantire scherzavo. Incendi senza precedenti in Francia e in Spagna, 98

0: acque serviranno conoscenze specifiche e tempo.
1: Dalla sera alla mattina non si può ribaltare 12 anni di graduale allontanamento da quello che l'Italia merita. Nelle altre discipline, credetemi, si inizia 8 anni prima per portare un atleta alle Olimpiadi. Perché andare in pellegrinaggio per sentirsi dire di no?
0: Nations League di pallavolo a Macao, niente finale per la nazionale femminile. Italia di Velasco battuta 3-2 dal Brasile. Formula 1 in Ungheria in corso la terza sessione di prove libere. Norris su McLaren al comando. Questa è RDS.
2: Petra, io vedo che ci sono tutte le premesse giuste per poter affermare che siete collegati con RDS.
3: Certo.
2: Ai microfoni c'è Petra Loresan.
3: Sono qui, c'è anche Giovanni Vernia.
2: Mi sembra corretto affermarlo e affermo anche che in regia c'è Kedy Cadenzi.
3: Sì, c'è anche lui.
2: Tu dici, no, non è vero, non c'è Kedy, vabbè, sei diffidente.
4: Ciao.
3: C'è, lui parla, lui parla.
2: Allora, e mi sembra anche che tutto propende a favore di un'ora di intrattenimento leggero.
3: Sì.
2: Dove tra poco parleremo di questi studi, dopo vi diciamo.
3: Beh, sono studi importanti, guarda, che cambieranno le vostre abitudini, secondo me.
2: C'è anche un altro gioco, eh.
5: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Mengoni insieme a Mango chiudono la sequenza mixata. Siete su RDS. Chi può dirlo, Petra?
1: La oggi signora
0: sono,
1: RDS,
0: oggi sono insopportabili.
1: Me.
0: Posso dirmelo che oggi
1: sì,
0: non si può.
1: Ah,
0: questa roba basta. Io quando un bel gioco dura poco.
1: Pensate a me.
0: Poi non è
1: pensate
0: bello.
1: A me che invece sto qua e devo comunque subire questa cosa. Allora, dicevamo, c'è una pratica che potrebbe cambiare e svoltare radicalmente la vostra vita, soprattutto perché potrebbe allungarla, quantomeno quanto l'attività fisica, così dicono gli esperti.
0: Lo dicono gli esperti. Vabbè, allora tra poco sentiamo questa, approfondiamo questa cosa qua degli esperti.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 a luna
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: RDS.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Allora, c'è uno studio che dice che visitare una particolare cosa allunga la vita. Secondo voi, cos'è? Lo scopriamo fra poco.

0: La risposta sei tu.
1: I Pinguini Tattici Nucleari ci hanno appena performato su RDS. Ricordi, Petra? Ricordi cosa avevamo lasciato in ballo qua su RDS?
2: Certo, abbiamo detto che c'è un'attività che, se praticata, allunga la vita tanto quanto quella fisica. E io, non facendo quella fisica, sono rimasta particolarmente colpita dalla notizia, perché invece questa io la pratico. Cos'è? Questa attività è visitare i musei.
1: Ah, vabbè,
2: visitare
1: allora,
2: i musei allunga la vita.
1: Io vi saluto.
2: Dai, ma ci vai anche tu ogni tanto ai musei.
1: Penso che non ho una grande... Chi l'ha detta questa cosa?
2: La London University College lo ha sostenuto grazie a uno studio che è stato fatto. Che proprio...
1: Ma questi, ma io non so, ma veramente, ma questi non hanno niente. No. Io mi immagino, ma che gli studi che conducono questi signori lì,
2: hanno
1: studenti,
2: detto, queste persone di mezza età che non vogliono
1: scena.
2: Fare ginnastica.
1: No, io mi immagino la scena. Ragazzi, che tempo c'è oggi? Piove. Ah, vabbè, facciamo uno studio.
2: Dai.
1: Questo è il problema, che non c'è il sole a Londra.
2: E forse è questo il problema, però lo studio è interessante.
1: Si godrebbero la vita invece di fare queste cose qua.
2: Perché la regolare attività elettiva rallenta l'invecchiamento biologico almeno quanto l'esercizio fisico. Non soltanto visitare gallerie o musei, in generale è lo stesso effetto, lo produce ascoltare un concerto dal vivo, assistere alla presentazione di libri, frequentare delle classi di danza, di ballo. Cioè, alla fine tutto ciò che comprende anche un'attività, diciamo, legata alla testa e non soltanto fisica.
1: Io lo capisco questo studio, perché è una cosa, diciamo, che tiene attivo il cervello,
2: giusto?
1: Però loro non hanno visto le file che ci sono ai musei qua.
2: È vero.
1: Io vivo a Roma e passo spesso davanti ai musei vaticani e li vedo sotto il sole a 40 gradi.
2: Sai che non ci sono mai stata,
1: in fila,
2: tra l'altro,
1: per 3-4 ore, questi poveri nord europei. Io non so se quella cosa gliela allunga la vita, francamente non lo so.
2: Forse
1: bisogna
2: no.
1: considerare tutte le variabili.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Stark. Woman.

0: Bentornati con il peggio di RDS.
1: Petra, è giunta l'ora.
0: Tanti ci stanno chiedendo, ma ci avevate detto che c'era un altro gioco. Io
1: poi
0: ero
1: lo
0: qua.
1: Sabato, gli affezionati del sabato lo sanno, ho fatto una crasi. Gli affezionati del sabato lo sanno che c'è il nostro Step Tanda e sta per arrivare. Oggi abbiamo un po' sparigliato le carte, ma lo facciamo, non vi preoccupate. Tra poco ci sfidiamo.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
0: Se siete su RDS, restateci, perché fra poco c'è una RDS Bang in palio per voi. Step Tanda.

0: Grande Samurai J su RDS. Bene, Petra, io sono pronto. Tu sei pronta?
1: Io sono prontissima.
0: Allora steppiamo insieme allo step
2: step, step, step, step,
0: tanada. Samurai, sei un grande. Così, niente, volevo fare una cosa stupida e l'ho fatta. Allora, Petra,
1: lo step tanda come funziona? Adesso il nostro caddy cadente dalla regia ha diviso, diciamo, un brano in vari step, cioè in vari strumenti musicali. Toccherà a voi riuscire a indovinare di quale brano si tratta partendo dal primo step, quindi uno strumento solo, secondo o terzo.
0: Scusi prof, ho una domanda.
1: Dica.
0: Ma il numero quale sarebbe per indovinare?
1: Il numero è, con un messaggio orale non scritto, al 388-22-38822.
0: Ah, mi ero preparato sullo scritto.
1: Eh no, niente, devi fare l'orale prima.
0: Vabbè.
1: Prima orale, poi se è anche lo
0: vabbè,
1: scritto.
0: Allora gioco sabato prossimo. Mando degli amici, posso?
1: Può mandare degli amici, okay, più preparati.
0: Va bene.
1: Per
0: va
1: adesso
0: bene.
1: La rimando, le do un debito, guardi.
0: Grazie,
1: fino
0: prof.
1: A sabato prossimo. Dai, partiamo con il primo step.
0: Sì. Cos'è?
1: No.
0: Si stanno picchiando.
1: No.
0: Si stanno picchiando.
1: Si capisce.
0: Vai a vedere fuori che si stanno picchiando.
1: Non si capisce nulla. Caddy, ma cos'è questa roba? Tu.
0: Caddy, ti no. Sembra molto.
1: Neanche ciao, detto ciao, prima nel fuori ciao, onda. Tu. Oggi l'ho fatto facile. A me non sembra. A me non sembra.
0: Ah, ecco, questo c'è.
1: È il secondo step questo, attenzione.
0: Questo è il secondo. Sì.
1: Potrebbe essere.
0: Sei brava come chitarrista. Ah beh, questo è facile.

0: su RDS Petro Loreggian, Giovanni Vernia, I Peggio sono con voi, tutte pronte per la soluzione di questo step tanda che solo sulla parte finale, devo dire, ha fatto capire di che cosa si trattasse.
1: Dalla prima non si capisce.
0: No, nulla.
1: La seconda, la terza è sempre quella.
0: Allora,
1: sentiamo.
2: Ciao ragazzi, era semplice, dai.
0: Sì.
2: The Real Slim Shady.
1: Le parole, tra l'altro, le ho dette uguali.
0: Uguale, proprio.
1: Identiche.
0: Secondo me anche Eminem a un certo punto si confonde.
1: Hai visto che padronanza della lingua.
0: Guarda, una cosa pazzesca, Giovanni, davvero. Brava. Quindi RDS Bag anche per la nostra ascoltatrice. L'abbiamo fatto lo step tanda, quindi siamo pronti a tuffarci in spiaggia.
1: Beh, tra poco in Peggio più spiaggia. RDS.

0: era l'ultimo pezzo di oggi dei peggio di RDS. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a 5 minuti, fra poco, 3 minuti.
1: Vi salutano,
0: in spiaggia,
1: sì, vi salutano i peggio, perché adesso ci trasferiamo in spiaggia. I peggio più spiaggia, restate con noi.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo ancora una volta in redazione RDS pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
4: Buon pomeriggio dalla Petrilli Golfo. In primo piano gli Houthi alleati yemeniti dell'Iran rivendicano un attacco su alcuni impianti petroliferi in Arabia Saudita, missili intercettati da un sistema di difesa greco in uso alle forze armate di Riyadh. Diffuso un nuovo video sul decesso di Abderrahim Fakir a Bologna. Nelle immagini visibili chiazze di sangue sotto alla testa dell'uomo già morto. In Campania ha confessato il 26enne di origini tunisine fermato nella notte dai carabinieri al lavoro sul delitto del giornalista Luigi Esposito, si nascondeva in un casolare di Eboli. Incendi fuori controllo in Francia e in Spagna, nella sola Gironda, dove per fronteggiare le fiamme in campo anche l'esercito, sono quasi 170.000 gli sfollati, fiamme a 30 km da Bordeaux, 85.000 le persone evacuate fra Madrid e Avila, aria irrespirabile, raccomandato l'uso delle mascherine. Sport, ultima ora dal mondo della Formula 1, Lando Norris su McLaren davanti a tutti nella terza sessione delle prove libere del Gran Premio d'Ungheria, secondo tempo per Lewis Hamilton su Ferrari, poi Kimi Antonelli su Mercedes e Charles Leclerc sull'altra rossa di Maranello. Ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
5: Prossime ore caratterizzate da ampie schiarite sul nostro territorio. Peggiora a fine giornata sui settori alpini con dei rovesci in arrivo che coinvolgeranno poi tra sera e notte anche l'estremo nord-ovest. Temperature massime che saranno in generale nella norma, con valori tutto sommato intorno ai 30 gradi, qualche grado in più invece sulle isole maggiori, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Petra, puoi fare tu la puntata?

0: della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Cabana e Rama che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Che faremo oggi in questo sabato del Gorilla Frankie Show? Le storie, perché il sabato sono storie.
0: Allora, vi dirò un po' di curiosità sui santi di oggi.
1: Ah, bello.
0: Che a te interessano tanto perché ci sono dei nomi niente male.
1: Sì, no, io li farei tutti i giorni, guarda, sono divertentissimi.
0: Poi vi dirò un po' di curiosità sui passaporti in generale. Poi ti farò il quiz, ti dirò tre ingredienti, mi dovrai indovinare che ricetta dovrai preparare con questi ingredienti.
1: Ah, al contrario, tu mi dici gli ingredienti o la ricetta, bene.
0: Sì, e poi un po' di modi di dire italiani, una sorta di perché si dice.
1: Beh, carino, carino come al solito. Io farò una mini storia, ovviamente non mia, ma presa da un bellissimo articolo che ho trovato su un sito dell'intelligenza artificiale, quando è nata e come è diventata e come si è deteriorata. I luoghi del FAI, c'è un nuovo concorso per entrare, diciamo, come paesi italiani, luoghi italiani all'interno di questa bellissima graduatoria del FAI. E poi quello che ami soprattutto tu, un po' di titoli del mitico sito e profilo di Lercio sulla qualità degli ultimi tempi, insomma, in versione super satirica.
0: Bellissimo.
2: Accendi l'estate con l'app di RDS.
3: Sempre con te ovunque.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un

0: Sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, pieno in storo su arcaplanet.it.
6: Vi siete dati la portiera della macchina sulle dita delle vostre mani? Tra poco Roberta vi ricorderà i santi di oggi.

0: Sugar, na na na na na na na, honey honey. Questa è... Come su, io ho letto Sugar. E io sì. Sono Claudio Guarini e cedo la linea a Roberto Lanfranchi perché, signore e signori, è il momento dei Super Santi.
1: Allora, Super Santos, perché oggi è il 25 luglio.

0: I santi di oggi sono San Giacomo il Maggiore, apostolo.
1: San Giacomo con la G, apostrofo Jacopo, Giacomo.
0: San Cristoforo Martire.
1: Oh, mi dispiace.
0: Santa Valentina Martire.
1: Valentina, un abbraccio.
0: Sì, e San Cucufate.
1: Chi è?
0: San Cucufate.
1: Salutiamo quindi tutti i cucufati e tutte le cucufata.
0: Noto in Catalogna come San Cugat e in italiano, a volte italianizzato, in cucufato o cucufe. Va bene?
1: Sì, ho molti amici che si chiamano così.
0: Ecco, cucufato o cucufe, come si chiamano?
1: Cucufe. C'è un amico che si chiama Cucufe. Cucufe Rossi.
0: Insomma, è un martire del IV secolo, circondato da alcune leggende e tradizioni popolari abbastanza insolite. Adesso questa ve la racconto perché è davvero, credo, la più assurda che io abbia mai sentito su dei santi. Nel folklore della penisola iberica e in diverse zone dell'America Latina, San Cucufate viene invocato per ritrovare gli oggetti smarriti in un modo, diciamo, poco ortodosso, ecco, mettiamola così. La tradizione prevede di prendere un fazzoletto o uno straccio e fare un nodo stretto recitando una filastrocca rimata che è molto esplicita. Ora ve la dico in spagnolo, non la tradurrò, tanto si capisce.
1: Provo a capirla io, dai.
0: San Cucufato, los cojones te ato, y hasta que no encuentres mi, e poi lì dovete metterci l'oggetto smarrito, no te los desato. Ok?
1: Allora, io ho capito los cojones, ma quella parola dopo qual è? Ma quella dopo cos'è?
0: Hasta que no encuentres, cioè spero che tu incontrerai l'oggetto che ho smarrito,
1: Ma che c'entro di cocones, scusa?
0: Adesso vi dico, l'allegoria popolare singoleggia letteralmente il legare gli attributi al santo, ok? Per mettergli fretta. Il nodo viene sciolto solo
1: ma cucufate, quindi, cioè strizzano le pudende a cucufate.
0: Bravissimo.
1: E cucufate dice no, adesso mi trovo subito l'oggetto così mi togliete tutto sto fazzoletto.
0: E glieli si può slegare solo a ritrovamento avvenuto.
1: Cioè questo ogni volta che uno spagnolo perde qualcosa gli strizzano tutte le pudende.
0: Sì.
1: Madonna,
0: così.
1: Questi los cojones non ce l'ha più, quello. Questo parla con la voce del coro dell'Antoniano.
0: Che bisogna fare, povero San Cucufate. Va bene, c'è la novità, amici.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Saif, parlar d'amore.

0: I just died in your house tonight. I catching crew, te le ricordi, Robertino Lanfranchi?
1: Certo, certo. Assolutamente.
0: Che invece, una volta le canzoni c'avevano delle soste e non si sapeva quando riprendevano. Adesso cantano tutti Pinter, Patte, Patti, Pote, Pita, Petta, Perugia.
1: Ma non cantano Tappe, Tappe, Perugia.
0: Questi invece facevano Hi! Quarto d'ora di silenzio. E mo che succede? I just died, you had. Ah, ok. Cioè, capito? Cioè, c'era l'attesa.
1: C'era,
0: capito?
1: Sì, è vero. È
0: come,
1: vero.
0: Come Pappalardo, no?
1: Sì.
0: Come inizia Pappalardo? Qual è l'inizio della canzone di Pappalardo?
1: Lasciatemi. Io non posso restare.
0: Lasciatemi sfogare.
1: Ah,
0: no,
1: sì.
0: Prima l'inizio.
1: Sì, credo.
0: E lasciami sfogare. 3 secondi di silenzio, capito? Lasciami, eh? Cioè, le case una volta avevano delle pause, adesso ci sono molte meno pause, diciamo.
1: Lo so. Meno pause.
0: Si sono invecchiate.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
9: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi.

0: grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Questa RDS, state ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, subito i pinguini tattici nucleari. RDS.

0: Eccoci tornati insieme qui su RDS. Allora, Cla.
1: Los cojones de cucufate. Sì. Le notizie le abbiamo trovate? Sì, eccole qua. Sciogliamogli tutto. Allora, l'intelligenza artificiale. Sì. Ho letto un bellissimo articolo, lo devo citare perché è bellissimo, di educazione proprio civica, sì, di Oreste Pollicino, che ha scritto una cosa meravigliosa sulla storia dell'intelligenza artificiale, come è nata e come, diciamo, ha preso una via, diciamo, la classica eterogenesi dei fini, ma sì, succede molto spesso, soprattutto quando si parla di, diciamo, novità, come posso dire, tecnologiche, nascono per un motivo e poi finiscono per un altro scopo, per sì, tantissimi altri scopi. Nel 1950, Alan Turing, un signor Alan Turing, ragionava già su un modello di intelligenza artificiale che questo giornalista definisce di carattere cognitivo, cioè in realtà l'intelligenza artificiale era nata per cercare, o almeno era stata progettata, immaginata così, preconizzata, per simulare il ragionamento umano. Cioè, cosa significava all'epoca intelligenza artificiale? Cercare di sostituire quello che noi possiamo pensare,
0: certo,
1: con un computer, cioè che sostituisca la nostra intelligenza e magari la possa aumentare ancora di più, cioè prenda il nostro modo di ragionare, sì, quello cognitivo, e lo ampli, quindi per migliorare le nostre conoscenze.
0: Sì.
1: Adesso invece c'è il secondo grande filone, che è quello che si è purtroppo più, diciamo, che è più venuto fuori ultimamente, è quello del engineering AI, cioè di un'ingegnerizzazione dell'intelligenza artificiale,
0: okay,
1: che è diversa dalla prima idea. Cioè, cosa viene adesso? Adesso la faccio brevissima perché sennò vi annoio, è sabato e fa pure caldo. Adesso l'intelligenza artificiale, quella moderna, quella che usiamo, molti di noi usano, io stesso, lavora su una dimensione statistica e probabilistica, quindi producono un risultato che appare probabile, cioè non c'è più l'idea di sostituire, ampliare o, diciamo, aiutare il pensiero umano,
0: okay,
1: mettendone un altro simile al nostro, ma di diventare una sorta di calcolatore probabilistico. Perché in effetti, se ci fate caso, quando mettete una domanda sull'intelligenza artificiale, anche io lo faccio tutti i giorni, so, c'ho un dolore qui, per dire, secondo me probabilmente potrebbe essere, capito?
0: Ah, certo, sì, sì,
1: cioè,
0: come no?
1: Praticamente è diventato, sì, un modello matematico probabilistico ed è una cosa, diciamo, molto persuasiva, molto convincente. Perché?

0: perché ti dice la cosa più probabile che possa essere, secondo le attuali conoscenze, anche se ovviamente però non può essere la risposta definitiva, perché non sempre.
1: Sì.
0: Adesso prendiamo il problema, diciamo, che so, di un neo, che so, sulla mano, per dire, ma vale per tutti i discorsi qualsiasi che possiamo chiedere all'intelligenza artificiale. Lui dice molto probabilmente è questo, non ti dice mai sicuramente è questo. Qual è il problema? Che molti si fermano a questa risposta proprio perché probabilisticamente è quella più semplice, e uno si convince e non va avanti a cercare,
1: la realtà,
0: la verità che ci può essere oltre la probabilità. E per questo l'intelligenza artificiale ci frega, perché intanto ci blocca nuove ricerche e poi ci dà una risposta che è semplicemente probabilistica ma non certa. E molto spesso molta gente ha problemi proprio perché si ferma lì. E quella non è la verità, capite? È solo la probabilità. È molto interessante questo discorso.
1: Bello, grazie.

0: capito Roby, amici di RDS, cioè per chiudere, se tu hai un puntino rosso che ne so sulla mano, fai una foto, lo chiedi a ChatGPT, guarda, dice molto probabilmente è un brufolo, effettivamente è vero. E tu ti fermi, dici, ah, va bene, sto a posto.
1: Passerà, tanto è un brufolo. Mentre
0: è vero, perché è la cosa più semplice che sia. Magari non lo è, per dire, può essere una cosa un po' più complicata, ma tu non lo vai più a cercare perché ti sei basata e ti è bastata quella risposta.
1: Nel frattempo il brufolino peggiora e poi si arriva tardi alla risoluzione del caso.
0: No, adesso non volevo portare sfiga, però era una cosa...
1: No, però insomma era
0: vale
1: una delle,
0: tutto,
1: delle probabilità.
0: Certo, vale su storia, geografia, su tutto quello che chiediamo, insomma, sulla nostra salute e tutto il resto. Quindi attenzione, ecco, sostanzialmente la sintesi, attenzione alle risposte dell'intelligenza artificiale. Certo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Le notizie anche nel weekend con la nostra redazione in diretta. Cediamo subito la linea agli amici a Roma per sentire quello che accade in Italia e nel mondo.
5: Buon pomeriggio da Lao Petrilli. Il nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, la chiazza di sangue che si vede sotto la sua testa per una ferita che si era procurato alla nuca strisciando per terra, lo sostengono i legali dei due poliziotti intervenuti al pilastro. In Campania ha portato in carcere a Salerno il giovane di origini tunisine

0: fermato Millanotte dai carabinieri per il delitto del giornalista Luigi Esposito, ha già confessato. I familiari della vittima ringraziano PM e forze dell'ordine per il loro lavoro, chiedendo però che vengano chiariti i punti oscuri della vicenda che definiscono agghiacciante. Il Golfo e i Pas Daran annunciano il fermo di 4 imbarcazioni che stavano per entrare nello stretto di Hormuz. Da Kiev Volodymyr Zelensky fa sapere: abbiamo attaccato navi con rifornimenti all'Iran nel Mar Caspio, droni ucraini fino agli Urali. I russi dal canto loro hanno colpito i porti di Odessa e Izmail, provocando la morte di 8 persone. Estate molto gettonate quest'anno le micro vacanze, lo rivela una indagine di Confturismo Confcommercio. Sentiamo Roberta Lupi.
1: Cambiano le abitudini estive degli italiani. Il 69% preferisce soggiorni brevi distribuiti nell'arco di tutta la stagione. Il 52% invece opta per una vacanza lunga una settimana, con una spesa media di 1.165 euro a persona. L'attenzione ai costi dei break è in ogni caso alta. Per contenerli, in 3 su 10 scelgono, se possono, le seconde case o i soggiorni presso amici. Altri dati della ricerca: si propende per le mete nazionali ed è più che dimezzato il numero di coloro che si recheranno in un paese extraeuropeo. Complessivamente si conteranno alla fine 3 milioni di partenze in più rispetto all'estate del 2025, anche se il 10% degli italiani, proprio per motivi economici, non riuscirà a concedersi nemmeno un giorno di ferie.
0: Sport e calcio: è stato un azzardo parlare dell'ipotesi Guardiola senza una ragionevole certezza di portare il catalano sulla panchina della nazionale. Lo ha detto il ministro Abodi, che intervistato da Sky ha poi affermato di sperare che Andrea Pirlo porti i risultati sperati. Scommessa o scelta lungimirante, sarà soltanto il campo a stabilirlo, le sue parole. Casa Napoli, rinnovo per Antonio Vergara, contratto fino al 2031. Formula 1 al via le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, nella terza sessione di prove libere questa mattina a Norris davanti ad Hamilton, Antonelli e Leclerc. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, medaglie d'argento per Filippo Macchi nel fioretto e per Giulia Rizzi nella spada. Questa è RDS.
2: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti, state ascoltando RDS, questo è il Guerrieri e la Franchi Show. Andate le storie. Metà la Lanfranchi a Rimini in piazzale Kennedy e metà milanese Claudio Guerrini.
3: Hai fatto un bagnetto, una passeggiata in spiaggia?
2: No, troppo presto. Probabilmente domani.
3: Beh, domani è il giorno libero, come
2: esatto,
3: si dice.
2: Esatto. In regia c'è l'adorato Paguro, ovviamente.
3: E lì che c'hai?
2: E io qua ho Alessandro Spagnuolo. Sì.
3: Li abbiamo divisi, meno male, va.
2: Li abbiamo divisi. Li controlliamo.
4: L'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.